Di Johann Daniel Berlin avete ascoltato Sinfonia 5 per archi e basso continuo, complesso strumentale Charivari Agréable, direttore Kaming. Igor Stravinsky, tre pezzi per quartetto d'archi, Danse, Excentrique, Cantique, quartetto Isaïe, Guillaume Sutre e Luc-Marie Aguera, violini, Miguel da Silva, viola, Jovan Markovic, violoncello.

di Igor Stravinsky avete ascoltato tre pezzi per quartetto d'archi, Quartetto Isaïe, Guillaume Sutre e Luc-Marie Aguera, violini, Miguel da Silva, viola, Jovan Markovic, violoncello.

Wilhelm Friedemann Bach, Sinfonia numero 8 in re minore, Adagio, Fuga, orchestra da camera Concerto Köln diretta da Werner Erhardt.

Di Wilhelm Friedemann Bach avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Re minore, orchestra da camera Concerto Köln diretta da Werner Erhardt. Luigi Cherubini, ouverture da Lodoiska, adagio, allegro vivace, moderato, allegro vivace. Academy für Alte Musik Berlin, Bernhard Fork, direttore.

0: di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato Ouverture da Lodoiska, Academy für Alte Musik Berlin, Bernard Fork, direttore.
1: Johann Sebastian Bach, sonata in sol maggiore per violino e basso continuo, Bach Werkverzeichnis 1021, adagio, vivace, largo, presto. Nadia Zwina, violino. Johannes Lang, organo.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Sonata in Sol maggiore per violino e basso continuo, Bach Werkverzeichnis 1021. Nadia Zwina, violino. Johannes Lang, organo.
1: Nicolas Gombert, Credo a 8 voci per doppio coro a cappella. Ottetto vocale Henry's Eight, diretto da Jonathan Brown.

di Nicolas Gombert avete ascoltato Credo a otto voci per doppio coro a cappella, ottetto vocale Henry's Eight, diretto da Jonathan Brown.

Rai Radio 3 Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in mi bemolle maggiore per due pianoforti, K365. Allegro, andante, rondò, allegro. Friedrich Gulda e Ciccoria, pianisti. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Nicolaus Harnoncourt.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto in mi bemolle maggiore per due pianoforti, K365. Friedrich Gulda e Ciccoria, pianisti. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Nicolaus Harnoncourt. Claude Debussy. Sonata per violino e pianoforte in sol minore. Allegro vivo. Intermède, Fantasque léger, Finale, Tres animés. Violino Kyung Va Chung, pianoforte Radu Lupu.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte in sol minore. Violino Kyung Va Chung, pianoforte Radu Lupu.
1: Ludwig van Beethoven, concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15, allegro con brio, largo rondò, allegro. Alice Sarah Ott, pianoforte. Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Carina Kannelakis, direzione.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15. Alice Sarah Ott, pianoforte. Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Carina Kannelakis, direzione.

Rai Radio 3 Classica. Igor Stravinsky. Les Sacres du Printemps. Quadri della Russia pagana in due parti. Orchestre de Paris. Klaus Makela, direzione.

0: di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Les Sacres du Printemps, quadri della Russia pagana in due parti. Orchestre de Paris, Klaus Makela, direzione.
1: Harry Purcell, Circe, Incidental Music per la tragedia di Charles d'Avenant. Les Argonautes, John Adescott, direttore.

Di Henry Purcell abbiamo ascoltato Circe, Incidental Music per la tragedia di Charles d'Avenant. Les Argonautes, John Adescott, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Edvard Grieg, Peer Gynt, brani scelti dalle musiche di scena, opera 23. Dall'atto primo, preludio, le nozze, Halling. Dall'atto secondo, preludio, ratto della sposa, lamento di Ingrid, Peer Gynt e la donna verde. Dal cavallo si riconosce il cavaliere, Springer. Nell'antro del re della montagna, danza della figlia del re della montagna. Dall'atto terzo, morte di Ase. Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Estonia, coro maschile nazionale estone e coro femminile Elrain, diretti da Paavo Järvi. Maestri dei cori Hans Sotz e Tia Esther Leutme.

Di Edvard Grieg avete ascoltato Peer Gynt, brani scelti dalle musiche di scena, opera 23. Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Estonia, Coro Maschile Nazionale Estone e Coro Femminile Elrain, diretti da Paavo Järvi, maestri dei cori Hans Sotz e Tila Ester Loitme. Luis Farrenc, Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 32. Andante sostenuto, allegro, adagio cantabile, minuetto, moderato, finale, allegro assai. In sulla orchestra, Laurence Quilbé, direzione.

0: Rai Ladinia Notiziario.
1: Mis la doi doms di Elzan, quei mir culdi di stagioni, ban uni al notiziar d'un quai, te cal crujnong d'anter lauter, di trop intervant, spari da studa foc, cardei per d'angst il burtamp, d'andri rayons plutocain, ce la valbadia. La fin tragica dell'intervento del soccorso per chi naturista della Slovenia abineda senza vita la Dolomites Ampazzanes. Il bilanz della scuola presenta in irte una conferenza stampa dai assessori e intendenti della tre gruppi di Rujneda. Vor ora del mondo della scuola Rujnongsenciò da unit l'educazione sessuale della scuola italiana e la scomanciativa della provincia di Bolzang per la visita di museums in Tanglingsta. Danker d'ora il bon al moment de la Dinia Live, gest de Sarah Frenner, jönkue il consulant la familia Sneuch Toni Fjung, ka presenta si publicazion nuova. Martina Rirva saluda anque al microfon, Hans Dierler cura la pert tecnica. Il gestat na nuot de Grand Nord, parida studa fuoc de tutta la provincia. Passa chantier de schiers unic gerdei a gauge de schmuoies, jega jongs, de chuleies garages, i stredes. Jasmin Ferdig nas feschen keder la situation.
2: I rajuns plü a toca dalles precipitaziuns stärsche se sta il Sarntal e la Valbadia plü a visa al comun de Mareo. Isto da fügda al plan a cefe dalla centrala d'emergenza del 112 la cardada a nü intervents de nianca mesura. Sura pro il sted plü telefonades da pert de persones privates cruciades por i rüs. Del tamp de pük plü de na mesura e l'insara nüdanter 30 e 40 mm de plüia in plü gel cotanda avant. La gran quantità d'ega a suracciarieles infrastrutture stancara sa fat l'ercht cianos, garage e chases. Internews est da fug cun l'ajut de Kidai Rüs ince in char paish dal plan portruc rüs che sa schlumfesse cun les precipitaziuns sterches. I temporai ametumant la val d'lades e spo jus contra ost. Scho che dit cianos, garage e ince stales ang me su pumpe fora doca la plovu plu da sante de plu fases. Val probleme li incestè sung les strades de la provincia o la calenjuge paltang ince de pitches roas. Incenque dang mis de este da fug tres in donju scarda a gauja del tamp, d'antaratera balzang mu incet les valades ladines de Salva e a San Martin de Tor.
1: In certo Trentino il stato di più intervento scaugge dal tamp, tu che dan tal dut i rajons in tor Folgaria, Baselga di Pinè e la Val Sugana, o la che destuda fuoco e unic cordei per lang sturce e smuoies. A Trent, ien lang tu massung nauto, fat milnese a Dagoni. L'andascola va piz, su Tirol manchel ma poc distang il scomanciamant la ferias. I responsabili la scolinas e scolas ladinas abele in jor fat bilanz. Audion Alexia Grossi.
3: Lì è una realtà pitla, ma la posso lasciare udai la scuola ladina. C'è che sta in 2025-2026 e per un isluccio con successo. Nella conferenza stampa a Bolzan, all'assessore provinciale Daniel Alfreider, l'intendente della scuola ladina Heinz Widesot, fa una bilanza positiva, denan kam scomincia con vele difficoltà.
4: E che esiste una scuola particolare, che è messa, sciocchitici sarati, esiste del ton e rampu, esiste più cose che è iniziato sotto sura le scuole, i messi di che c'era diverso, il posto degli insegnanti, che da, sa dar purve da dare un buon insegnamento, e i rati che in spuri scolari, le scolari, è un gran perto, dicessi un buon anno scuola, quella che è c'è fiero di sviluppare e di portare innanzi le competenze.
3: La scuola ladina è stata un traviato importante e 50 anni di intendenza ladina, l'istituzione che garantisce l'insegnamento paritetico. Daniel Alfreider.
5: 50 anni di intendenza è una storia e fondamenta. Fondamenta di calcare l'insegnamento paritetico nella scuola piccola, la nostra, ma per calcare è molto importante, è tenere in pe nostre radici, nostre fondamenta, insegnare l'ingazzo ladino, avere personale, avere persone, direzioni, avere il nostro intendente che porta in avanti questo sistema, che è fondamentale e io resi in di la cosa che mi fece dar piacere è che sia un più iscrizioni all'università e che lo dico più persone che ha interesse da insegnare le nostre scuole. E che lo dico, noi siamo garantiti i nostri danni, soprattutto per i nostri mitos.
3: De più è stata la novità che sta in ascomanciare dai direttori nuovi di 5 scuole ai progetti per il plurilinguismo con urlanciai scuole con background di migrazione a laura de più di sport. Daniel Alfreider.
5: Zur Sportung und Dücke la Porte d'Arc System positiv, weil das Möhe alle Trotz mit uns Gefäßbildsport, mo allein ist der Kick ne Fischmankotel, Tamplade, pur kalle important, ke in der Schola, weil tut ka, ka ste Zoras pur fa Moviment, Moviment important pur Kor, pench pur la Sanität, pur kal il fundamental, ke in der Schola und tut ka ste Decision.
3: Rispetto all'andante e all'iscrizione di studenti tutte le scuole autos, non può manco le scuole mesanes, in tanto che registrare meno di 39 iscrizioni delle scuole elementari. L'ultimo di scuola è stato il 16 di giugno, per troppo si comincia a fare le ferie, per velchi il mo e James Heinz Videsot.
4: Siamo per troppo che abbiamo 2-3 di giugno, ma il più nedma scuola mesanba. El dicchi ca ejams tlamzana unch la matura kim sala chmoste un pets valgen zedmes moyo teodia dicchi anch si des a ki krovarato a skuincha yatri un bun shluje la finland skora e same inche un beliste bulz vacanze lo campos per se fora pur piendo cioccolata da Dalton.
3: La conferenza stampa per fe bilanz land scola passa e unida tenida dun cun l'assessorati l'intendanza della scola studasches il pu na cun laurazion stranta d'antra la doi istituzions.
1: Il Trentin il bel ancora è l'ultimo di Irlanda scuola. Non c'è per scuola e scuola di fascia, scomanciano in scuola ferie sta d'insta. Ma non è tutto posto mettere i libri in piz, e discavano mettere almanie jams per scuola la terza mezzanas, in giubia è il 8 giugno scomanciano per passa 4.500 giovani e giovani Trentin le jam de maduranza con la prima proscritta, la seconda è il 9 giugno. Velcta plus un l'ultimo di scuola di fascia sarà anche da un giugno da trail. I fina via landa scola scomanch la sajon di museums. Nca kasting stama di museums del Sutirol agila scomancha diva per jaunas i jauni. Summer Museum, ti da a kai sota 27 anni ca an Sutirol mobil pass, luca jong do visite ades 50 museums, collezions i luogios d'esposizion del Sutirol de per de band. La scomanciativa che va matuta a Gibele per il 12 miada dall'Ufficio per Museums la provincia di Bolzano per via col matermang la ferie sta d'insta ai 17 giugno e vanking ai 6 settembre. La lista da tutte le strutture che li è messo in visite è da già teso la plata internet l'amministrazione provinciale museen.provinz.bz.it. Ihre Sturmprallensanjamant, de guna Educazione, sa suela tla scholas, zanza kai genitores siba a una. Tla talia uniral me plutani auras da Educazione sa suela, sa genitores di schuleis e la schuleis da lumvarda e cal dangora, kash vaistant na legge nuova.
2: Les scores mas informe i genitors al manco set dis dan l'insegnament d'educazione sessuale e ince de danta visa sche specialist extern so organizazions externe stol per tal insegnament. E educazione sessuale po mani pitada da les scores mesanes in sue niat scolina ut les scores elementares. Alla dod il minister por l'istruzion Giuseppe Valditara des la reforma sconei maendri dalla inscetlamada propaganda de gender. E sura provenio a rinforzare il principio che i genitori sono in prima di tutto responsabili per l'educazione dei sumituns in sce Val di Tara. Dall'opposizione venio la critica per queste misure. Educazione sessuale non può essere trattata a tramantar con d'altre materie. D'altri stati dell'Unione Europea e l'educazione sessuale fissata del plan di istruzione. Tla Italia venio l'insegnamento sottomettuto all'approvazione di genitori in sce d'antarater le critiche. Sono la questione a incetut posizione l'assessor Todesk per l'istruzione Filip Achammer e alla vaiga critica. Annunzie al da nia orai a zete castes mosures de casta maniera. Zagnol capi, tanginante, co che la provincia de Balzan podes gi un sotru. Les lerks l'autonomia fos dash frutte in sua dita la parola Filip Achammer.
1: Imodon argument. Lia fina viata maniera tragica l'intervento de soccorso per giacrina turista slovena che manciava dan lunas saira. A crede aiuti al stat Loma d'Laila da 54 anni che non aveva più alcuna notizia la fia che da sova vestere in vacanze sta gardaina. Dalla prima in rascita si è l'uni ora che si auto e uni udu alla porta del parco naturale della Dolomita Stampaz rionta quel che si ha concentrato la crida d'Laila per quella che gli intervani da più gruppi de soccorso alpin, ampezzanas e de mareo di carabinieri e la verda de finanza. Da sera pona la notizia, la turista della Slovenia è morta, a Bineda Lanja Pedan, sfondrong, la Val de Fana, sotto il Pont Auto. Il corpo senza vita dell'escursionista è un'importata valeda e gli uni via via in riuscita per capire la dinamica dell'incidente. Revalutare il livello finanziario di studio fuoco professionale e il servizio forestale della provincia, mancia crea condizioni attrattive per questa professione, che è in valguni di traverso che l'assessore per il personale Magdalena Amhof e l'assessore Dresden contratto collettivo nuovo. Audio.
2: Per i studi professionali per il servizio forestale provinciale, il dan man una proposta nuova per un contratto collettivo con la provincia, una proposta che non è sottoscritta da Andavaldis. Il contratto collettivo prevede di entrare in più pagamenti, indennità a giornate e una revalutazione del lavoro. Per il servizio forestale, il sura pro non riordine i profili professionali. Il traverso della proposta nuova è calda fa in una maniera che queste professioni si più attrattive. Per affrontare ince la mancanza di personale, si desiste da fug professionale col servizio forestale della provincia ad ascampi con post de la urnia curis e mancanza di personale qualifiche. La proposta de contratto nu sottoscritta e il risultato de trattative con i sindacati era desistere un vare concret per fortifiche due servizi fondamentali per la provincia de Balzang in sce a sottrisse l'assessoria competente Magdalena Amhof. Danda la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo, il Zain de Bojain den arat di revisurs di Kunch spona decisione con forza legale del Guern provincial e alla fin la certificazione por mandla Kurt di Kunch.
1: La defenduta civica del Sud Tirol ha trattato passa 7.000 domande l'an passà, che svengora dalla relazione annuale della defensora civica Veronica Meyer. La defenduta civica se crucia de conflitti stante cittadins e servizios d'amministrazione pubblica. La maggiore parte casi riguarda comuns, l'amministrazione provinciale e l'azienda sanitaria. Al dort la defensora civica nasce dante al dut di chams la digitalizzazione, trasparenza e la durvanza della rognida d'loma situazioni problematiche stante privati e istituzioni pubbliche. Sun pütia vanil toschmet uorana Krausnova, la Liedamont Ladinia, pluavisa la sezion de San Martin de Tor, a scrit oran concours per abinedum propostes.
2: Ben 46 persone a dejeu una o de plus propostes che sponiudes analizades e examinades con artain da pert de na commission. Nia saurin el steda che rifora la cruz nuia che ruia spotos sem pütia scri la sezion de la FAUES da San Martin ten comunicat. La premiazione del concurs por la cruz de pütia nuia va intinida in vendres dalles 5 domis detel Museum Ladin a San Martin de Tor. Por l'occasion, nera lince mostre dutes les propostes che nu desmenade zite tena mostra.
1: Il Sci-Club Gardaina tenen genuat si reunion generale. Sung l'orden del diel, doi saluts da presidente e l'autoriteias la relazions l'attività e cassa e la previsions per l'ancavang, nce la premiazion de la 27 miaur atletes e di miaur atletes l'invieren passa. La reunion e genuat dalla ot de sala de comun de Santa Cristina.
2: La vita e somme, alle cas il titolo del libro de poesias de Carlo Suani, che stedema va in la pubblicazione nuova da da fora dall'Apple ert por i ladings, presentata de Gardana. Pluavisa dodomang vendres ai 12 de giugno urtijai. L'appuntamento por les 6 da sarat la biblioteca ladina Andamalia da Cudang, la chosa di ladings.
1: In città da Jones Mona Udleda alla previsions del temp. Masses d'aria tumias e labiles da sud-vest influenzia il temp che gdist la valle des Ladines. In città pluvlen quei gran perz del di forino, lia frasch, dodes de greie sielen quei da maranda urtijai, dies a corvara, a lauta ruba la temperaturas a just 4 de greie sun se tjada, ja 9 de greie sun piz la ila. Da saira lascia la ploia da, il vant raida e sofla dal nord-vest, purtang per i discavang in a un masche dotz de niblas e suradl, per al fin lena da slpona in a uni plu bel e plu tjaut. Con questo sono alla fine della nostra notizia di cui il grappa per voi interesse, vedi Hans Tierler alla per tecnica, e Martina Rier al microfono, ad Uccanc, Moinant in Bildomsti, la linea sang a Sarah Frenner e a Ladinia live. Buon scute su!
0: Ladinia live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzion Sara Frenner.
6: Un bel bon domis de benus a cash program del Dom Arana. Tandiadi a espausa al di la frase «I mi tungst muda la vita». Cun e tante significat stalpa do cash da affermazion. Ci smudel pa dut pur na uma e pur un pere e ci smudel pa la relazion d'antra ai. Por sura cash des gestiung sal consulant por las familias siur doni fiung fat cotande pinsirs e alia incime tu sun papir. Dang mangung se in schö sagn na publicazion neue dal titul «Und wir mittendrin wie Eltern Nähe, Liebe und Verbundenheit als Paar bewahren». Toni, dann per fora, du langt kas lieber e pur tua dedizion pur dutas les familias bei nu e sun curiosa dal dicic tem kuntas.
7: Ja, kösta na cosa coven, ja, como sta a cur, e sun pisen ponche juro in più ti an, e spo canca na certa ete, spo ponso un più ci valurs, ai pa podu capi, e ince c'hai pa podu accompagne, e una na parte mi laure, perché la compagnia famiglia sura det copies, perché le ogni fora che spensir, se relativa bun ai genitus, se che copia, spettiva al bun alla famiglia. E questa è una cosa un più dar delicata, già che i veghi che associat d'ago a notte, anche se che veng mamma, veng pere, o uma, o pere, spo, esai dar quel ambiente, che è dar uma, che è dar pere, e a dar da fa, se da dar da fa, e go notte se perde, se che copia. E che può essere una cosa un po' pesante, già che si può mettere la mano lì, dice un po' pezzotto. E perché l'aio ricco che si libera, c'è una dimostrazione, e sarà detto in c'è di alcuni esempi, alcuni tips, che diciamo, che la coppia resti coppia, in c'è, e sarà detto, già che è genitore, che era c'è so bunda antra e se capisce perché era più grande 50 per i mitunz.
6: E sul quartel de cash liber sta l'inscrit pur na vita de per garatada. Campo pas defini secondo te na vita de per garatada? Sta in pie.
7: Questa è una cosa da delicata, i reti che vigne per un'altra esperienza, vigne per anche dati di bujuns, mo aleva ben digessi valgun atteggiamenti, valgun valurs, co vel por duc canc, por prim digessi il rispet. Rispette un colato, c'è che persona, che c'è digessi un atteggiamento cristiano, c'è un vec l'altra persona, da c'è un conto di quel bel dì. Perché lui ti rispette, io ti mostri che ti rispettei. Un'altra cosa è che collabori un colato, se dai di una l'altra, non è contro l'altra. E che la unica nota fa che sono contento, c'è l'impressione e noi anche fare una soluzione che va bene, noi siamo baiati fuori e noi siamo partiti le cose e in ciò anche che non abbiamo bisogno di essere invidiosi un dall'altro. E un'altra cosa è il tempo. Il tempo che mi si scende una later, è tutto il tempo. E che è una cosa da delicata, se lo dice alle famiglie, se le mitunze, qua adora in c'è tempo. E poi va anche a lavorare o la canna adora in c'è tempo. E poi se da mano con noi, io mi sposto, se facciamo io, se che persona che adora in c'è mi tempo, o la resta per il tempo per la coppia. Clonel di gün altra risposta che se tutto. Il tempo anche il can se tol. E se se tol nia più tempo, non nia più tempo, se che coppia, spo il same prigo che vai a se perde. E che mai pensi messi same ti mettere a cuore, e c'è ince da idee. In ultimo, ince i genitori ci aiutano poi per ciò che per essere genitori, ci aiutano di fuori di qua. Lo same pensi alla la, al nene, alla tot, al tot, a meda, a berba, a compagni. E siamo in istituzioni, come per esempio la scuola, la scuola, o istituzioni che vedono più. Già che la coppia, se che genitor, o in se che adora questo sostegno, e adora che c'è che dedica e poi fa solo la urca, poi questo genitor e che poi questa coppia.
6: Da salse fuori dal sterco, da se tutto tempo, se scinché in quel tempo. Ci succede il pa con la coppia che anche fala questa scincunda, che anche fala spo in il dialogo, che è il dialogo più intimo.
7: si va già andando il tempo, o nominale tempo, spominai sempre, ci fece un po' quel tempo. La qualità del tempo che ha deboriata. Un po' te, per esempio, tutto il giorno in fania deboriata, o vogliate una quart'ora, una mezz'ora, era intensivo. E questa è la cosa che una coppia messa da fa val deboriata val co Facebook, da val con la campagna si mostra che è un si paragonano due persone con innamorate, con sa caffè, con sa chierite, e sta a dom che è una tomba mai assai, e baia, e conta, e fece. Po mo salve ja de jore je que je vais d'être pour du col temp et pour quel disais si que je tenis que se compte se dival se qui i ore se fai se dival de bon que je me son pré da se tini in che cultivé et que je vache en ce tol que je temp qui disi i sang a in che val da se di i que je te so vince na cosa che poi in più sei zeda baie un collatere sambeng lo metto bene o male c'è la famiglia c'è os c'è che genitori ti mostri se usci tu che è poco un te che des baie che poi c'è baie dei suoi sentimenti che ti dice si è bello ha detto una preparazione per più tard che anche ha un rapporto coppia son sa i son è buon da se esprimere e da se mostrare e da se dici cango i sami e questa è la cosa che ti dà vitalità a una coppia se io avvalo ti dici ti mostri e si scuti se che è una cosa davvero importante e provi da capire la situazione senza me sei in comane o scraie o bruntere e mo se te in sostegno e se te in c'è che amore che fai stambù.
6: Giungiamo in una situazione concreta, ti hai detto che ci sono alcuni esempi, ti sei libero, ti immagini una famiglia, promessa, i mitungs, calda bujanda con te, da fa e stola l'erg, e da trai i adulti van più sotto di casa, no? Costai per fora, sui l'erg, in ci puoi comunicare con le mitungs, in ci lo presenti.
7: Ma di gesso un schön sagen aber wenn dort ich mit uns weg und se da schon ei man point zusammen mit uns kann gerne chat et di chare do mit uns sein aus verges la blät dann sei aus ist la la palnene ju messe sind faval a dem con la mamma colpire cottati i kösch messe auf sich demonstre et di in che mit uns capesch pa ben in che sheris ma ju in che spedresi e mozen ja de no zen etati zen e mami la persona più importante am besti mostren che mit uns kana certa prioritas i kösch messe in che orei ja dice vagliare shampoo un più del ruolo de mami de tati ja che magari le dantar la coppia è una certa tensione o magari sono io che non si sta adesso a rispetto ci fece un po' ah, ma spuderai già con i mitun si mi consolidano là e poi metti per plan manda la scelta l'altra o l'altra a bits te l'ho messo a metà verda non se chirne più der o se va sui nervi o se non è più che buon sentimento che lo dico la crisi è grana a ne ponia champet l'educazione di mitons, a ne ponia champet de mezzi estra mapli uma o pere, o magari un champet in cevallare talaur. Un esempio è quel sa ne vagna piena a casa. Ja tanda fa, im spo il temp tres pli curt, e il temp ca sta adem tres pli curt. Spo ne ponia se fa de morvia, se quel temp ne il pli nia o il pli pug o chan se perd.
6: In che maniera prospa tres che sliber toni da compagnie ni tu stress les fases de vita e de sviluppo na famiglia e cars e pascondo te che ste fase so les fases più delicate.
7: Sen si diges si pense sen al temp de na coppia de dus persone co sta de munche de matrimonio spo diges le due momenti la che al seguna la crisi co vengi crisi secondo me vale positive che le dia le valco sem byda però alle a mesticare la situazione e che le di solito anche mit un sveng e anche mit un sum va anche veng il gran mutamento la situazione ja il se dedicare mit uns munche spo la forza che ha ora, l'energia che ha ora, e che nel momento la can desterme te vedo, la can sbagliare, se la c'è dai denti, caso mai. Canchi mi tu un sonval, mi demo, già che tre ci dici, ah, alle tang ut, ci facciamo un sopazen. I Mitunski porta pensa tre pavita di famiglia, cioè le Mitunski conta chi fece, con chi anda a fare, anche le grezze con i Mitunski, vagliare sempre anche tristezze, già che le valco non vanno a buon. Ma i Mitunski porta da tre temi, cioè che le andate ogni volta a fare famiglia, o anche le feste che hanno fatto con i Mitunski, le bellissime, anche le feste da Pasqua, o da altre feste, alle più... Valco portate dar trepa vitalità. I salei mituns, ma chi porta questa vitalità? La coppia nia più, canchi mituns sono va, dut che sono va, spone il più nia. I gonozzi, zedis perché due persone, messen da mettermando nu, da se chiri, da se caffè, e che il va per ben, ma che le gonozzi sono va importanti, già che ci corresta la coppia, i mituns sono va, e a me spudeisengi. E se mi tunsi stata famiglia per consolare mamma o tati che ti fece una buona, che ti dà una responsabilità che è in anna, o se mi tunsi mi cerca che chi due se venga o consolare uno l'altro che ne va una buona. E mi tunsi mi potrei crescere su, mi potrei incevere i supporti, potrei agire sulla vita. E che va sempre se i genitori, se che coppia sono buoni e se dei da un collato.
6: Toni, co, popa e pers adore questa pubblicazione. Hai lasso in masa, fosse il padart la li de buriada, la li vignun por sen stas, fa vignun su pensiers. Ci strumenti ti das per te a i pers tres cas liber?
7: Ma cas liber è de fat der champel, ja leite passa vint temi, qua da fa con... tematiche di coppia. Io ho messo le lì dalla prima platta all'ultima, poi c'è lì da anto fuori, to fuori, dipende dal tema che ha, un po' se chiede fuori il tema. E per venire il tema è più spiegare la situazione. Poi il prossimo è chi ti dà domande, che può discutere con l'altro. Poi se vai, già che non più le cure del libro, che due persone, una coppia, se vai in colato, se conti, che viene più in dialogo in colato. E poi anche esempi, fuori della vita di Vigne, poi viene il capitolo che ha, e alla fine, siamo anche, come le portodesche, una übung per la paarbeziehung, also un esercizio che la coppia può concretamente fare con dire un po' più da capire e magari in certo punto c'è un po' di umore e un po' di stessa ori. E alla fine spieghi in certo un po' più pensiero ciò che c'è o di per il suo bene di mitums.
6: Da che momento il secondo te dart e buon che una coppia da giù con queste tematiche? Perché in quel momento zite o la dici in la strada se la can salontanaia un dall'altro o un po' c'è mangiato tu la otta?
7: Dice la coppia mi fava al fine che era buon. Se era male, spel più risa, che da un momento man piuttosto strazzurruc, o un anno in c'è motivamente la disponibilità, perché questo è un fatto che era buon, e proprio che era buon. Già che era male, poi ebbero la nervosità, poi in c'è con l'altro che non ha più la forza. Sambe in c'è una crisi che invece era male, spel gran ora da se lasci da idee. E che la gente dice che Gonot in certa cai va se lascia da idee Gonot più terzo e da un bel rispo da facendo forza o c'è fe questa ja questa allegrezza da poter gi da noi o se capì da noi perché allora sa tresen da faval po sen stesh e sora tut canker va bum de son faval de canker va mal po müssen Gonot salvici co vale salve.
6: Spodigi si fosse liber, forse una bella binna da ti dai a chi che davanti a pere e uma, no? Un pezzo in che un toc de guant o un giug al pitch nasciu o carche nasciu da forse ti fa val de bung e de bel alla coppia che in sat cal momento di armonia avvisa tutti ci smudarat le dinamiche che da gli toni darvel giulang da tu pensier giulang de questa pubblicazione e la ricordung und wir mittendrin wie Eltern nähe, liebe und verbundenheit als Paar bewahren. E noi stiamo a capire. Io saluto. Alla prossima.
7: Io ti voglio bene e alle grazie che ho potuto presentare il mio libro e se pensi da lì e spero che ci ha fatto un buon pensiero.
6: Voglio l'Antonio ci mangiare e c'è tutto per il momento i programmi della radio per la ding e da al di in schnitt sempre con le nuove del trail e poi con i programmi della cultura. Sara Frenner e mio nome a tutti il più bello.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sitta Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera dalla redazione Rai Ladinia. La onda de Burtampie per un tanto passé da la conseguenza resta. Gli stati na nuotin di de gran notte per i de studa fuoc de tutta la provincia. I raions plu tuquei dalla precipitazione sterces dan Saira. Gli stati sul Sarntal i la Valbadia i plu avvisa al comune de Mareo. Gli itega de ciuleis i garages smuoies de paltang i just un plu stredes i ruves sas lumfassu. I de studa fuoc dal plan ab un gran not tenianca na mesaura il white pass a nuf crededes per intervanch de prasha i li unimus rad anter 30 e 40 mm de pluia fort na mesaura tel rayon de mareo a complique la situazion il statel vant critica la situazion del ruf de fogedora i la musuni zara per precauzion la strida che porta at la val di tammers i a sargei u la cliente giù na pitla smoia. Ultim di de scola in questa fascia è tutto il Trentin, il comincia la ferie, sprobelau mi dicendo studenti scureies, dai mandri della scolina, sinclina ai magri della scuola autos. Gli statnan de gran panni, de classi, de proiecti, de un percorso de formazione completa. Tante riproiecti più importanti, l'an, cal sun il bullismo, con cianci scureies dozzanci genitori scaffat pea. Zang comincerà i esam, si ai gdot de giuni, metra mangancia la pros del concorso, per un saurastant nuovo al posto di Federico Corradini che ha lasciato l'anciaria di mene la scuola di fascia da 5 anni. Sun l'orden del dì della sentita del Consiglio Provinciale del Sud Tirol domani giobbia e lancia due disegni di legge per più democrazia diretta. Tre si autonomia a Sud Tirol il mese di se autodeterminé de più a specie la vita politica si be tre veles che tre referendums da 20 anni in capro alla scominciativa per più democrazia de rinforzare i referendums in generale i strumenti de partecipazione diretta di cittadins. Due Agnes de Legge, in discussione del Consiglio Provinciale, va da casviarsi. Ie prescrida nuov la regulas per la democrazia diretta de Südtirol. Al dor del coordinatore della scominciativa Stefan Lausch, van el da ottobre in ca lauras unidoi da Agnes de Legge, che ie permetter in pratica cicududant dal statuto d'autonomia, in sa spieta che i passa la votazione per calag li debujang della maggioranza assoluta. A una cuni da Agnes de Legge, da vestra la opposizione, de Consai e Uli Maier che è la maggioranza in tanto Fratelli d'Italia sa trat zurück. Il matemanchi dis a livello provinciale il progetto pilot di Rangers in Gnaia informe e sensibilizzare i turisti. Io da kinder si Rangers in Ciariai a livello provinciale a fe servizio via per Cajinstad, Cailuas o la clruva di un grum de turisti pra lec de Braies, sun Sciada, sun Monde Sauch e sun i jaufes la Dolomites sarà in Gnaia per giude con de bon consaies tant a lut per chi che van per il primia da in cunaj mania al raion. Ia saura na mond dur e ha fatto corso di formazione apposta. I laura in sinergia con le autorità forestali e con le liste turistiche. Al dort l'assessore provinciale Peter Brunner ha una funzione importante per managere la compagnia dei forplauti dei turisti passanti e sensibilizzare sul posto sui comportamenti. Da precisare che in una geniale demo di rangers di parchi naturali del Sud Tirol che vanno a riai dall'ufficio provinciale per l'ambiente con l'uviare di media e sensibilizzare tanto l'uzione l'ecologia e la difendura dell'ambiente di parchi naturali. In tanto che si dice il fraschi mol mostra i dati dell'Agenzia del Clima Copernicus che il manco di mei di quest'anno a livello mondiale stato il secondo più caldo di fuori di tutta l'Europa e l'Unione registra temperature saura la mesaria accompagnata da un'onda di caldo dell'Europa occidentale che non abbiamo mai osservato tanto benaura che si che quest'anno valore saura di misura auci unici musrei anche su il mer. Itlo fina nos notiziar de grapravai scuta su, Jean Zanginante con la trasmission dai grappes del Sella.
2: misteras, aventuras e magica creaturas. La Val de Fascia antar fantasia e realtà. Con tias originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
3: Un bel saluto e ben trovati al nostro programma dedicato alla Conties, o la che si ronte il paese di Soraga, o la che da Estrion e Stries ruarono a ragionare di troppi argomenti. Tanto fora giusta due note di musica per girare a ragionare con Alberta Rossi, l'autora di questa Conties.

0: Alberta Rossi, in questa zona, di questa una contia mingol particolare, curiosa, che è vera in quel paese, non dalla che te venia tu, forse la sente mingol più tia, non sei a me, ma sapevo una contia molto interessante, curiosa, già che abbiamo via dal nome di Strion, di chi da Soraga, ti trovi a scrivere una contia che hai te duci le menze, mi pare a mingol matriarcai, proprio tipics della leggenda, senza della Dolomite, solo che il Sair passa da un'era all'altra. Il po' forse appuntino già che è il tuo paese, o il po' forse che te vedi, siete chi se le menge, matriarcali, e c'è che è il mondo della contia?
1: Tantun che l'auter, sicuro la contia che è la prima che è scritta, che è la del mio paese, forse la senti ancora più, in maniera mo più fona, no? È già che è la storia che dice appuntini strioni, e che ho le strie l'estate, e le de donna, storie anche di sofferenza, e anche se le metto in contia, a buon conto rispettare questa e valorizzare la figura della stria, no? E don cance so saer e portare anche il valore di questo saer se passar valores e saeres da mare a fia.
0: Difatti questo è un elemento matriarcale, no? Ence comunque questo possedimento di saeres. Da poco tutte feste c'è un riferimento specifico alla pera della luna. Ti vesne dire ence c'è che di più e perché potete ispirare a questo?
1: Perché questa contia le appunto in questa bisa che la dona questa sas de luna, pietra di luna per italiano, che la quest valor e la stria la trova il valore o il mistero, la magia in certe piccole robe, in certe un sas, no? E dunque ha voluto tirare che sas de luna che la dà un significato particolare della contia che viene dona a questa popa che la dai da scoprire il potere che la te de sé, no? Che tante utenze sono noi femmine fanno fatica a riconoscere o al vedere, no? E dunque le più messaggi sono sempre che va su quella strada che disegna in ant.
0: Dunque, se per dire che lei è una contia, non è mo cosita da contare per i beci o per saer, o se mingol diciamo, per viaggiare la fantasia per saer, perché che le sono i nomi, no? A Soraga, ricordo, sono i nomi di Strion, ma c'è un viaggio, un fatto ecco, che diciamo, una bezza diventa grana, no? La ciappa fa magari consapevolezza del suo saer, del suo essere.
1: Sì, che il, e poi voluo manare un altro messaggio che è che il della ricchezza di se dar o se resonare anter join e velges, no? Le do la stria velgia che la ge das e metta alla popa Manuela di crescere, di se verser e di scorrere questo mondo più grande, no? E dunque anche valorizzare le persone velge.
2: Se scuton su dunque a questa bella contia portata d'ante da Lorenza Rossi, la conta contias, Monica Cigolla, Traviesta della Mere, Cristina Marchetti, che la des la os a Manuela, Franz Dell'Antonio, che fes la bissa, e Maura Chiocchetti, che des la os alla stria marugiana.

0: El mister revelà. Somme ana di de scola de che le autre. E invece che il vender de november, la maestra già data la classe de Manuela n'enciaria dal bon fora de anter. De scorir, co che la era, che a so paesen i ge disea strion. Da sempre de fat, chi che stasea soraga, e a che sora in nom curios, ma nessun saia la reson. Finì la scola, Manuela si è metto subito a chierir. La proage domanare a chi de casa, ai vesins, ai iaves. La chieriti libre svelge su un sotquert, mania. Nessun saia da dir perché chi ge disea strion. A ge pensar su Polito, e l'an stessa, donca, l'era una stria. O la è a valca che far con le strie. E questa l'an curiosia. L'era desche se la esse cognosù na part neva de sé. E non la se esse lascia de pas, e finché anche non la esse de scorizze che de più. La è a buda far dute il di. E da sera telet non la era buona de sendromenzar. Finché non ge venute il chaf, che na di la è a sentù una vesina ge dira so mare.
1: La velgia marugiana de nane la nort tant bel, e fioras sci da color, che se dicesse che lei nastria.
2: Polito!
0: La pensa Manuela.
2: Fosse se già o la gira domanar.
0: E con che spensier la si andromenza. L'indoman la elevada più bonora che senza. E soraldut senza far moch. Ed è fatta la domana fora a somare. Bel in pont la sapu che marugiana l'era una femmina velgia. Ma con la gaisa e il ferstont den coscrit. Usata l'urarti ciampes. E gran passionata de libres. La era mo feruscola. Tante il corp che tel chaf.
1: Ah, saranno onor per te la poter conoscer.
0: La già dizzo mare.
1: Ma non c'è si carma, assa mi raccomane. La è mingol d'età. E ge dar da fe una panciona l'encert l'urger. Se figurare una panciona desche te, che no tu stas ferma niencia telear. Varda de no la stracar giù. E soraldut, resonege con respet, mi raccomane, noe?
0: Manuela non la se l'ha fat dir do iote, e la sabida, subito do scola, la esita da ela. Marugiana la stasia sun soragauta, sun somna erta, sa sala, tena casa, che ge disea la gran casa de sala. E il mas, l'era dal bon velge, somare la gea contà, che l'era un di più velges del paese. I disea che Zacan allosse binà de zebia le strie e i strioni de tutta fascia. E che na lum bruna, lumenosa, venia fora dalle finestre. Tropes aia mo paura de quel post. E noi era pec chi che disea de vedere a mo, de zebia de not, la casa illuminata de brunchiar. La piccola non la stasia più tebraia. Gessomea di esser ela te un d'equilibre di avventura, che la lesia de senza. E da po la era proprio curgiosa de venire a saer la verità. La mamma non la gea conta trop. La gea dit che la era massa gioina perché ste robe e che la essa sapù dut al momento giust. E chest e lei ha fatta venire a mo più curiosa. A bon cont, la era sicura che Marugiana stria o no, la era valenta. Se non so mare, non la lei sa segur lasciar da girarlo da sola. Coscita, che il do marina, la siam pensate girarla a troar. L'era doi troes da poter ciapar per gir su un soraga auta. Troi de pala, che l'era più sori. E troi da poter ciapar per gir su un soraga auta. Troi de pala, che l'era più sori. E troi de Cernadoi, che l'era de sas, e passat

0: La passa via la piazza, la gegia, e d'or passa via il stradon, e in pont, sulla veis, la ciapa altroi. Il percorso non era long, ma l'era dal buon ert. Il sdrava riva. E per fortuna, de grain peces, bon velges, squergea mezzo il troi. Manuela la podu se metter mingola sosta. Ence se che il ciel si scur non le promettea nia da buon. Coscita, la siamo tu a gir più impressa. Ma più la gia, più gessaia che la strada la se slonge. Da ce che ora na biscia, la ge passata davant, traversan la strada. La era negra, a righe sale. Emanuela la si affermà. In pruma la si astremì. Ma do la si ammettù a giovardar. La era proprio bella. Endana la biscia. La era ruada su nord strada. La ea uzza mingole il ciaf. E la sei a girà a giovardar con mare via. La popa la sentù una os che parea chela d'un spirit che disea. Cara Manuela, l'era ora brusada che tu venissi a ne troar. La os la venia dalla biscia.
1: Che sleun di bosch strioni del pais?
0: La dita mo.
1: Non me vardar così. Sei che tu estremida, ma te che sbosch, se tu es una stria, tu pes resonar in tener duc. Le bestie, le piante, insina mai sas che tu ha sotto i pie. Chi le posch varde via dalle strie che li amo vive e che le conosce so poderes.
0: Manuela non la sai a che pensar. L'era sempre stata gaerta, ma non la sai sempre mai figura che ando er per scuola e se fosse muda te natà l'avventura. La varda de star calma e de metter orden te quel flagel de pensieres che l'hai atel ciaf. Sente regionar na biscia. E la di sancina mai che son nastria. Non se se esser contenta o no. Però, aspettamo, se son nastria, sarà il nastria in ce mia mare?
1: Tante domane che se fa son.
0: L'ha già dita mo la biscia.
1: Ehi, posso leggerti to pensier? E a già che inante vedo gran rispetto da mantoa te mi confronci. Vuoi te fare un don?
0: Tequila, da sotto sa coda, le vignu foran sas neger.
1: L'ensas de luna negra. Toletelo sem perdò, e te di darà a te palesar con segurezza e a non te tenir da ite pensieres, emozion e poderes. El te di darà a stare in armonia con le sagion della vita e della natura, a essere gaerta e calma, e a tenir sempre il cuore aperto. L'el sas delle strie valente. Torelo pulito.

0: La Toseta, la era de Strametuda. La Bisha, la era Sangita. A so post, en bel sas de luna lumena sot la Sdravia che venia giù de pien. Manuela, la resta da un pezzo ferma lo a gevardar al vial. Finché scorle de vent più fort, non l'ha descedata da fora. La taut sul sas, ed o la ermetù via del vers, della goiofa, delle brae, la esita in avant. Canche la eruada, fora dal bosch, la vedù le prume ciase de soragauta. Somea che lasce de piever, e narca boan, l'era venu fora pec lontan da ela. L'era proprio bel. El fenia giusta davanti alla ciasa, che l'era do a chierir. L'era restata boccia aperta. Davanti a ela, l'era una gran ciasa, fornita su, con a petta de fiores.
1: Ah, la detta! Crese de esser ruada?
0: La dita d'au.
1: Che colores, chis fiores? Parla mande in pitor.
0: Techela, se aver luz maes

0: Ser. Emanuela si trova davanti in corridor long, che utta a dreta. Non la sai a che far, ma alla fin la decidu de gira manco il fin giun som. Rua da lo, il porte che il gira a cencia. Giun som l'era nus bianca vert. Su nus l'era una piccola femmina che somea che la l'aspettasse. Lei ha una gabana longia, in garmial brun con dei piccoli fiori sbienci. In a ciamesa sala, desche il fazzolet che l'hai a sul ciaf.
1: Bondì, Manuela.
0: La dit grignolenta Marugiana.
1: Bondì.
0: La già risponet spavia la popa. Le ben cert, la pensa la popa. En ce la sa mi nom. En ben, le nastria. Sarà la d'accord con la biscia? Ditene mare. Adesso basta. Ma ne stiria mia paura. Alla fin fin. La me piaspa, da co che l'hai regolata, segun la spirit sciantif e content. E da po, se son ruada un finchio, segur le na region. La velgia l'aspettà che la tousa la ruasse giun son portec, e la lamenada testua, la fata sentar giù. La già perferintè da erbe de bosc, la già varda fonti elges, e la già dit.
1: Dime, cara, quella che tu svegnù da me troar.
0: La panciona la si sentia certa. A scomenz la region l'era andoer de scola, ma adesso a motivazione la era più grana.
2: Mia bona signora, fos voi saete me dirco che la è che a noi da soraga in edistrion?
1: Cara Manuela,
0: Già risponet Marugiana.
1: tu es forta e de bon cœur. Tu cognesair che zacan e era de tropes che je disia strie e strion. I gedasia de svalive si nomes, sciamani, saves, varidores, strion, malcust l'era sempre il medemo. Così i gedasia a chi che saia vardar mingol più un via de sonas, chi che saia scutar l'om, ma ence il sas, conoscere il sol, ma ence l'ombria, e assetar la vita te la part bela, ma ence te che la ria. Tu vedrás che canche tu saras grana, tu tenerás.
0: Manuela osservava la stria. Più che una stria, someava una ava. Ence se l'engasse in rima, l'era tipic di essere magics. Da vedere che l'esse fat, nauta, che ella la fosse sangita. Se esse la mudate una biscia? O ge fosse la città da fora magari, deschennagua, indana che la sia de retorn?
1: Tu es dal bon certa, panciona. Tu es a do che tu pense, no è? Ricordate che l'importante pensar e pensar su a quel che se fa, ma non lasciar mai che il pensier ferme to sentire to corage. Ti insegnerai duci secreti i cus che conosce, e prest tu venirà senza tu de gebbia da sera chio da me. Dute le strie valente che le restate val le sebina mote che sta ciasa. Tutte su una de noi, fidete.
0: Do la vardal codesel che Manuela l'hai a teman. E l'ha già dit.
1: Adesso alla maestra dice che tu ves. Dora al sas de luna che ti ha dato in don biscia negra e scouta tocher. A buon conto, tu pe senz'auter ge dir che nostro rai nom non ha pa che veder con le leggende e manco che manco con le contie. Le la verità? Ed esche troppe verità che rivarda nosse reis, le conoscon perché che le n'estate tramanade a os da ne svelgias. Tu fos, no tu peste le ricordar, ma l'eran sina mai una velgia chanson che disea: Soraga, soraga la è bella per duci chantogn, destrie e strion n'en gran quantità.
0: Manuela non la stasia più tebraia dal content. Il mister c'era stat palesà e la era proprio contenta di aver scontrato la femmina così magica. La sentia di ervalg da spartir con ella e la era sicura che anche suo mare l'alzaia. Non la era allo per caso, né a sozzetta d'infal. Per entrat le restà di allo a se vardarti elges, senza se dir baf. L'era desche, se la femmina gioina e che la più velgia, le legesse una tel cher de l'altra. L'era desche, se sulle note de che la velgia cianzò, en fil de color, le li avesse fatte scontrare, le si è fatte ingrignot, e te quel momento che la velgia melodia la si è fatta indò sentir. Soraga, soraga l'hai bella per duci cantogni, destri e strioni, ne in gran quantità.

0: Alberta Rossi, ti vedo un terzo che di zona che sta contia, top país, la contia di Storaga, il povel che riferimenti interessanti che ti volesse stamone con terra o ne su Trisser?
1: Ma sta contia la una roba interessante di che la rua e il grosso la contia la zuzzette sta la gran casa di Sala, che l'hai, lei sono Storaga autas della frazione di Sala e il mistero ven rivela tra la canzone, no, di Storaga Storaga la bella. E dunque anche io ho voluto la ritenere una canzone popolare che la è e le chiesta che ne svela mingola il mistero della contia.
0: E con questa si è arrivati senza per inizio alla fine del nostro programma, ci sono un bel paio di uschi che ne ha ascoltato su, ne accompagnate che sviaggi tra questa contia e leggende originali, moderne, neve della Val de Fassa, scritte da Alberta Rossi, che ringrazio e saluto che sei stata qui con me. Un bel saluto dunque da Anna Mazzer
1: e da Alberta Rossi.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Appena se ne ha la possibilità, molto meglio andare a un concerto e ascoltare la musica dal vivo. Le incisioni sono spesso, ma non sempre, perfettine, ma a volte un po' troppo patinate. Ho avuto la fortuna per qualche anno di essere abbonata alla Società del Quartetto di Milano, musica da camera. Che emozione ogni concerto, vedere i musicisti come si scambiano con una sola occhiata quello che fa un direttore d'orchestra. Ancora grazie per la bellissima serata che ha riportato anche il ricordo di tante belle serate di musica da camera dal vivo, Giovanna e i suoi gatti amanti della musica, e vai con il Furian. Comunque tanti complimenti, meravigliosa stanza della musica. Maria Grazia ci scrive: sestetto favoloso, bel programma, grazie per la Wunderkammer. Dunque, prima di salutarci, vi vorrei chiedere se avete in programma dei concerti prossimamente o anche altri progetti nei prossimi mesi di cui ci vorreste parlare. Davide Romano.
2: Sì, stranamente, perché avevo passato il microfono a Sara, ma sentita la domanda, Sara è scappata e mi ha ridato il microfono. Dunque, sì, siamo in procinto d'estate, noi siamo generalmente o fermi o siamo in Sicilia, in questo festival che si chiama Villa Penisi Musica, che è un fulcro di una serie di attività legate all'arte, perché è un festival che mixa alla perfezione design, ecosostenibilità, architettura e musica, con la costruzione di una camera acustica in un meraviglioso giardino in quel 10 Reale, dove il tutto è costruito per generare uno spazio che sia il suono e non viceversa. Quindi, in un certo senso, quello che è normalmente un luogo preposto ai picnic, e al contrario di Toscanini che diceva che all'aperto si può soltanto giocare a bocce, e nel giardino di Villa Penisi, grazie a questa camera acustica che viene costruita ogni anno durante un workshop di architettura tenuto da studenti di tutta Italia, noi diamo luogo ad una serie di concerti che vanno dall'8 al 13 agosto. Il festival è ben più lungo perché comincia il primo. Questo, diciamo, è normalmente la nostra attività estiva. Dall'anno prossimo stiamo progettando di incidere appunto il sestetto di Reger, perché è un brano al quale siamo rimasti parecchio legati e che vogliamo provare a, appunto, fotografare. C'è un meraviglioso libro di un filosofo coreano che perde molto tempo, mi verrebbe da dire, nel voler sottolineare come la modalità odierna, che è quella del famoso filtro, in un certo senso appiattisca tutto, perché le asperità del volto, che così con il filtro vengono appiattite, un po' come i suoni che generalmente vengono in un certo senso missati per poter essere il più plain possibile, siano molto più facilmente tollerabili dall'ascoltatore o da chi guardi la fotografia, perché in un certo senso la sporcizia obbliga a una modalità di critica che oggi non vogliamo vivere. Se qualcosa posso dire, quello che cerchiamo di fare sempre noi quando facciamo le famose fotografie, ovvero i famosi CD, è proprio il contrario, cioè in un certo senso provare a restituire una veridicità, anche ove mai fosse sporca in un senso contemporaneo del termine, postmoderno del termine, è una cosa che ci rende parecchio fieri e soddisfatti.
1: Bene, io vi ringrazio quindi moltissimo per essere stati con noi ospiti della Stanza della Musica di questa sera. Quindi ringrazio il sestetto Stradivari dell'Accademia di Santa Cecilia, Davide Romano e Ruggero Sfregola ai violini, Raffaele Mallozzi e David Borsak alle viole, Diego Romano e Sara Gentile ai violoncelli, e vi abbiamo ascoltati nel sestetto per archi da Capriccio, opera 85 di Richard Strauss, e nel sestetto per archi in La Maggiore, opera 48 di Antonin Dvorak. Quindi chiudiamo la Stanza della Musica, ma non lo faccio prima di ringraziare i tecnici Alessandro Amendolara e Riccardo Bruno, il consulente musicale Fabio Andronico e lo specializzato di ripresa Luca Sampaolo. E per tornare verso lo nostro studio, per continuare Radio 3 Suite nello studio K2 di Via Asiago, vi proponiamo un ascolto che è legato legato al cartellone che trasmetteremo alle 22:30, ovvero la elegia in re bemolle maggiore opera 17 di Alexander Glazunov, eseguita, anzi arrangiata, da Alexei Stadler e da Karina Sposobina, che la eseguono al violoncello e pianoforte. Alexei Stadler sarà il protagonista del cartellone che ascolteremo più tardi con l'Orchestra della Toscana, e dunque buon ascolto.

Alexander Glazunov, elegia in re bemolle maggiore, opera 17, arrangiata da Alexei Stadler e da Karina Sposobina per violoncello e pianoforte. Ascolteremo Alexei Stadler nel nostro cartellone che trasmetteremo intorno alle 22:30. E adesso quindi chiudiamo ufficialmente lo spazio della Stanza della Musica.

0: E apriamo il nostro magazine per parlare della Biennale Teatro 2026 di Venezia, e per noi abbiamo a Venezia Lorenzo Pavolini, che sta seguendo la Biennale del Teatro. Ben trovato, Lorenzo.
1: Grazie Luisa, buonasera, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Mi trovo esattamente sull'isola di San Giorgio e sta concludendosi uno spettacolo al Teatro Verde, la prima nazionale di Krais, di Christos Strioglou, che è un attore greco fantastico, insieme a Alexandros Drakos Tsitsakis, e mi fermo qua nello storpiare i nomi greci del quartetto che li accompagna, farei solamente danni, mentre sono tutti chiaramente leggibili sul sito. Sono quattro musicisti, un attore appunto, Christos Strioglou è un attore anche che ha lavorato con l'Anti, leggibili sul sito, sono quattro musicisti, un attore appunto, Christos Strioglou è un attore anche che ha lavorato con l'Antimos nei primi film,

0: Giorgio Seferis, sono, è un lavoro tutto dedicato al pensiero del profugo, al pensiero del prigioniero, al suono che può avere nella testa il dolore del migrante, dell'emigrante. Poco fa ho assistito proprio all'interpretazione della famosa poesia di Brecht sulla definizione di emigrante, no? Che lui la riteneva falsa proprio perché quando Brecht si dovette esiliare in Danimarca, appunto contestava questa idea che un emigrante lo fa per scelta, mentre qui stiamo parlando di profughi, stanno parlando di persone costrette all'esilio, alla schiavitù, come Ecuba, con il lamento di Euripide per la morte di Astianate e poi per la imminente schiavitù in cui andava incontro. Ecco, la Biennale Teatro. Come sempre, il teatro offre uno spettro di linguaggio forse il più ampio possibile. In questo momento è incredibile vedere anche le reazioni del pubblico a tre spettacoli ai quali ho assistito oggi pomeriggio, dalle 4 fino adesso, che sono ancora in corso. Veramente linguaggi con declinazioni che quasi viene da dire è teatro tutto questo. Sì, è teatro tutto questo. Può esserlo Promemoria di Davide Iodice, al quale ho assistito in una RSA. Davide Iodice è un regista ormai con una lunga strada alle sue spalle, perché già da giovane aveva debuttato qui in Biennale con la sua compagnia Liberamente, con Giganti della Montagna, almeno 25 anni fa. Il suo lavoro a Napoli è famoso per insistere sulla possibilità di potenziare l'umano. Ecco, questa è la sua, diciamo, linea, lavora, è riuscito a fare lavori sui sogni degli utenti di un dormitorio pubblico di Napoli, è riuscito a fare recentemente, proprio in Biennale lo scorso anno, è stato portato il suo Pinocchio, Che cos'è una persona, e ha lavorato adesso per un mese con un laboratorio per formare una decina di, appunto, è difficile pure chiamarli attori, performer, quelli che lavorano con lui, perché devono essere capaci di mettere in scena una relazione, come in questo caso quella con delle persone che vivono in un RSA, quella di San Giobbe, che è in fondo a Cannareggio, a Venezia, e il pubblico appunto viene ammesso a una forma di spettacolo, chiaramente molto difficile chiamare spettacolo, perché si assiste a delle persone che sono prese da quella che è stata chiamata la sindrome del tramonto, tutte quelle forme di smemoratezza, ecco, che poi nel teatro di Davide Iodice, così come il Pinocchio diventava un supereroe, come dire, i limiti di persone che sono portatori di differenze fisiche, che noi chiamiamo spesso portatori di handicap, eccetera, nel Pinocchio di Davide Iodice diventavano delle persone capaci, come il Pinocchio di Geppetto, per la sua forma di lignea, di galleggiare e portare via appunto suo papà a dorso, portandoselo fuori dalla balena. Così le persone senza memoria, le persone che confondono, arrivano a questa confusione tra presente e passato, tra ieri, domani, oggi, ci portano in un mondo quasi di saggezza, di qualcosa che ci porta molto più vicino ai loro sogni, e noi abbiamo assistito veramente a questo filo che non si rompe mai tra l'umano e il suo sognare. Quindi un pubblico in quel caso commosso, emozionatissimo dal poter salutare, ascoltare persone che sono, potrebbero essere nonni, padri di tutti noi, che sono in un RSA e incontrano questi ragazzi che sono capaci di portargli anche affetto, farli uscire fuori ricordi e farli ragionare sulla loro esistenza. Tutto questo appunto è il teatro di Davide Iodice in questo Pro Memoria, un titolo preso da Rodari, credo, uno spettacolo. Insomma, adesso noi a Radio 3 raramente facciamo recensioni dicendo se una cosa è riuscita o meno, però in questo caso sento di sbilanciarmi perché è veramente molto molto molto bello il lavoro di Davide Iodice, Pro Memoria. Ci saranno ancora alcune repliche.
1: Infatti ho visto, stavo leggendo qua sul programma, che è uno spettacolo che ricorre alle 16 anche nei prossimi giorni, sempre al Centro Servizi San Giobbe di Cannareggio.
0: Di Cannareggio, sì, esatto, c'è ancora un certo numero di repliche,

0: che fino a domenica, appunto, uno spettacolo che si svolge alle 4 già, appunto, e ci porta dentro un cortile di un RSA che è poi ospitata in un edificio chiaramente storico, molto bello, dove queste persone, appunto, con i loro sorrisi, con la loro confusione, ci riescono a raccontare la loro stanza degli amici, i loro sogni ancora di fare dei viaggi, chi è stato un gondoliere, chi era una dattilografa. Insomma, questo sindrome del tramonto, li mostra particolarmente liberi. Questo è il gesto che riesce a far compiere, Davide Iodice con il suo teatro ai suoi interpreti, che sono spesso appunto, persone che hanno una loro vita normale e si trovano in questa situazione di poter essere potenziati, ecco, scoprire che in fondo la loro condizione è qualcosa di potente anche per comunicare. Quello che riesce a mettere in scena è veramente la relazione, così come nel Pinocchio metteva in scena la relazione tra i caregiver e le persone che sono portatori di handicap. Qui era in scena la possibilità che delle persone veramente riescano a confortare, a tenere amorevolmente questi anni di queste persone come un sogno ancora molto bello. E ci siamo spostati all'Arsenale, dove invece abbiamo assistito invece a uno spettacolo appunto completamente diverso, perché la Biennale sviluppa anche dei testi, c'è tutto un settore che si chiama College, dove con un lavoro molto certosino e interessantissimo, appunto, noi che con Futuro Presente a Radio 3 raccogliamo spesso il frutto di questi sviluppi che sono pazientissimi, perché i testi vengono appunto sollecitati con dei concorsi ai giovani, poi vengono affiancati da dei tutor che sono spesso dei registi, anche dei drammaturghi con una loro grossa professionalità, poi arrivano a una messa in lettura e poi anche alla messa in scena, come il caso di questo spettacolo di Mago Vocis di Alberto Colombo Sormani. Stiamo parlando di un trentenne che è un fisico nucleare, che ha sempre affiancato al suo lavoro quello degli strumenti artistici per raccontare il suo lavoro. E abbiamo assistito a uno spettacolo, appunto, di quelli dove vengono dati tappi per le orecchie all'ingresso, come dire, a scanso di equivoci, chi è di orecchie deboli sa che a un certo punto ci si trova investiti da una furia sonora, mentre tutta la prima parte è molto, molto silenziosa. In scena ci sono Greta Milani e Greta Tommasani, che sono Tommesani, scusatemi se leggo male i nomi, ma sono in una penombra fuori nel Teatro Verde, che se non lo conoscete è immerso in un parco molto bello dell'isola di San Giorgio a Venezia, e per questo leggo con difficoltà i miei appunti, che mi dicono appunto i nomi delle performer in scena in Imago Vocis, Space Time in Between, ecco il lavoro di Alberto Colombo Sormani, proprio appunto anche per le sue competenze, appunto, una persona che studia al CNR, è uno che si occupa di cosmologia, indaga le dinamiche dell'universo, i buchi neri, e tutto questo si vede in questo spettacolo, dove c'è questo tentativo, ecco, sì, certo, si può dire il gatto di Schrödinger ormai si aggira per i teatri d'Italia, perché mi è successo negli ultimi mesi di assistere a vari spettacoli dove l'ho visto sbucare e chiudere nella scatola famosa, non so, addirittura in uno spettacolo su Casanova, filmato da Sinisi, oppure in uno spettacolo su un paese pugliese fatto da Oscar De Su, ma c'era il gatto di Schrödinger, qui più legittimamente un fisico ha provato a fare uno spettacolo quantistico, niente di meno. Ci sono dei momenti nei quali noi non capiamo appunto quella realtà oggettiva da cui si parte, l'idea che le cose siano lì in quel momento, in quel tempo, ci inizia a instillare quel dubbio tipico della prospettiva quantistica, per cui particella e onda, ed è tutto uno stare tra un pubblico che guarda e dei performer in scena, tra i due performer, tra i due livelli della prima parete di fronte a noi, che è resa con un velatino, e un'ultima parete in fondo. Ci sono dei momenti di questo spettacolo in cui veramente l'effetto quantistico sembra raggiunto, e quindi vediamo, ecco, dei linguaggi assolutamente differenziati. Noi venerdì, domani avrò occasione di intervistare lui, Davide Iodice, Dorci Rugamba, che è un artista ruandese, un attore sopravvissuto al genocidio ruandese, che con il suo romanzo Letter to the Absent torna a costruire un memoriale che poi ha preso in un reading. Domani lo potrò intervistare, quindi avremo venerdì una serie di interviste con gli artisti in scena. Sottolineo come appunto questa linea del teatro college, cioè teatro giovane curato dalla Biennale, porterà in scena anche un testo, Tacet, di Jacopo Giacomoni, che appunto si è stato sviluppato negli altri anni con la modalità di Biennale College, poi ha vinto anche il premio Riccione, e andrà in scena con la regia di Silvia Costa, Giacomoni in scena, e mi colpiva perché anche quello è uno spettacolo che invece indaga sul silenzio, così come questo quantistico è particolarmente astratto. È un teatro che può sembrare quasi saggistico, quello di Giacomoni con Tacet ci porta in quella ricerca che ci dice che il silenzio è sempre un artificio. Allora parte proprio dai famosi minuti di silenzio che vengono chiesti negli stadi per i lutti, eccetera, per portarci in quell'idea che poi quel silenzio in cui possiamo vivere insieme davanti a degli attori è ancora qualcosa che ci interroga. E insomma, la Biennale Teatro di Venezia non smette di sicuramente portare delle proposte anche molto, molto differenziate. Ecco, qui senza grandi polemiche, il pubblico accorre, numeroso, e mi sembra che per ora, ecco, la giornata di oggi sicuramente ha portato sulla scena dei lavori molto, molto interessanti per il pubblico.
1: Molto, molto. Lorenzo, tra l'altro questo Tacet mi ricorda anche, a proposito di discorso sul silenzio, 4 minuti e 33 secondi di John Cage, dove i tre movimenti hanno questa unica indicazione che è proprio Tacet, e dunque problematizza il concetto di silenzio dicendo che il concetto
0: è molto evocato, è evocato anche nello spettacolo, infatti, di Giacomo, il famoso Tacet, d'altronde viene chiaramente da lì.
1: Dunque, Lorenzo, noi ci risentiremo venerdì prossimo.
0: Ci risentiremo venerdì. Scusami, Luisa, se dico agli ascoltatori, ricordo che domani c'è Futuro Presente, sì. E alle 10:30 andiamo in onda mio padre Silvester Stallone, di un collettivo di giovani livornesi, Davide Niccolini in scena. Vi consiglio l'ascolto.
1: Benissimo, ti ringrazio Lorenzo, e quindi torniamo a parlare della Biennale Teatro con te venerdì. Dico anche l'orario intorno a cui ci sentiremo intorno alle 22:40, e invece domani appunto ascolteremo il lavoro di Futuro Presente. Grazie mille Lorenzo.
0: Grazie Luisa, un saluto agli ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3. A presto.
1: A presto. Dunque, apriamo il nostro cartellone a cura di Giorgio Marino per ascoltare un concerto che è stato registrato il 28 gennaio 2026 al Teatro Verdi di Firenze con l'Ort, Orchestra della Toscana, diretta da Balázs Kocsár, con il violoncello solista di Alexei Stadler. Balázs Kocsár è un direttore d'orchestra nato a Budapest nel 1963, che si è formato al Conservatorio Béla Bartók e all'Accademia Musicale Liszt, e ha completato i suoi studi a Vienna. Ha avuto vari incarichi di direzione d'orchestra, è stato direttore musicale al Teatro Nazionale Csokonai di Debrecen, è stato primo direttore d'orchestra all'Opera di Francoforte e anche direttore generale dell'Opera di Stato ungherese. mese dal 17 al 2023. Il primo brano che ascoltiamo è Grand Danse per violoncello e orchestra di Paolo Catenaccio, che viene eseguito al violoncello solista. Il violoncello solista è Alexei Stadler, un bravissimo violoncellista che ha debuttato ai BBC Proms, dove ha eseguito il concerto per violoncello numero 1 di Shostakovich sotto la direzione di Vasily Petrenko, e ha collaborato con orchestre blasonatissime come Deutsche Symphony Orchestra, Berlin, San Francisco Symphony, Tokyo Metropolitan Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Mariinsky Orchestra, e si è formato al conservatorio Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo e anche a Weimar alla Hochschule für Musik Franz Liszt. È professore di violoncello all'Università di Musica e Teatro di Amburgo. Il suo violoncello è un David Teckler del 1715. Il brano con cui inizia questo concerto è una nuova commissione dell'Orchestra della Toscana a Paolo Catenaccio, che è un compositore, un giovane compositore classe 1998, che ha già una carriera molto brillante. Le sue composizioni sono state eseguite già in importanti istituzioni e festival in Italia, ma anche in Austria, Regno Unito, Estonia, Cina e Perù, commissionati da ensemble e solisti molto importanti. È stato membro della giuria della Biennale Musica e anche pubblicato da Hermes 404, da Da Vinci Publishing, da Sconfinarte. E dunque il suo brano si intitola Grand Danse ed è un brano per violoncello e orchestra. Mi piacerebbe leggervi quello che Paolo Catenaccio ha scritto su questo lavoro nelle note di programma. Il concerto, nel suo arco narrativo, scrive Catenaccio, mette in scena la metafora di un tema universale, quello della vita e della morte, Eros e Thanatos, sei movimenti che idealmente si sviluppano dal buio all'esplosione finale nella luce, senza soluzione di continuità. I cardini di Grand Danse sono la Danse pour la mort du soleil, la Danse de la nuit e la Danse de l'Eros, preceduti da un preludio iniziale e intervallati da due interludi. Danse pour la mort du soleil sancisce la morte di qualcosa che ci apparteneva, il nostro centro gravitazionale che ora viene a mancare. L'inizio del movimento ha un carattere mistico e lirico per divenire in seguito più intenso e percussivo. Danse de la nuit è il buio che segue la morte, la perdita di orientamento che ci assale quando non si hanno più punti di riferimento. Nel lento vagare dell'oscurità si cerca di disperatamente di trovare qualcosa a cui appigliarsi, una luce che possa nuovamente illuminare il nostro cammino. L'ultimo movimento, Danse de l'Eros, delinea la nascita del Dio, forza dirompente, fiume in piena e volontà di potenza, energia creatrice. La luce in quest'ultimo movimento avvolge ogni cosa e spinge verso un nuovo stato di esistenza. Il carattere violento e percussivo della Danse pour la mort du soleil, che sanciva la vittoria della morte, nella Danse de Ross sottolinea invece l'affermazione della luce e della vita. La scelta della parola dance non deriva da un carattere ritmico e danzante della musica, ma è un'interpretazione metaforica della danza, intesa come energia in movimento, forza che muta, si trasforma e coinvolge profondamente corpo e anima, facendo vibrare ogni parte della nostra essenza. E dunque l'ascoltiamo, Grand Danse per violoncello e orchestra di Paolo Catenaccio, eseguito dall'Ort Orchestra della Toscana con Alexei Stadler, violoncello solista, diretti da Balázs Kocsár.

Paola Catenaccio, Grand Danse per violoncello e orchestra nei movimenti Prelude, Danse pour la mort du soleil, Interlude 1, Danse de la nuit, Interlude 2, Danse de la rose, eseguito in prima assoluta a Firenze il 28 gennaio 2026, diretto da Balázs Kocsár e con il violoncello solista Alexei Stadler. L'orchestra è la Ort Orchestra della Toscana. Daniele Spini, direttore artistico dell'Ort, commenta così questo brano, e Paolo Catenaccio, un compositore attivissimo che a 28 anni può sfoggiare sul suo sito un catalogo imponente, ma esigente anzitutto con se stesso, al punto di spiegarci che ci sarebbero da aggiungerci tanti pezzi che ha preferito silenziare, e che scrive una musica in grado di parlare all'ascoltatore in termini moderni, senza fratture con i due capolavori del passato che tengono compagnia al pezzo appena nato. Il primo dei due capolavori del passato che vede ancora Alexei Stadler violoncello solista sono le variazioni su un tema rococò opera 33 di Tchaikovsky per violoncello e orchestra, e dunque tra le composizioni di Tchaikovsky questa è probabilmente quella che si può maggiormente avvicinare alla forma di un concerto per violoncello e orchestra. Sono variazioni che hanno un tema rococò, un tema classico in stile mozartiano, però non è basato questo tema su una composizione preesistente, ma è proprio stata scritta da Piotr Ilyich Tchaikovsky. Scrive queste variazioni su un tema rococò Tchaikovsky tra il dicembre del 1876 e il marzo del 77. Con un aiuto importante, quello di Wilhelm Fitzenhagen, che è un violoncellista tedesco che insegnava ai tempi al Conservatorio di Mosca, e dunque Fitzenhagen è il dedicatario delle variazioni su un tema rococò e aiutò moltissimo Tchaikovsky nella composizione. Fu anche il violoncello solista della prima esecuzione nel novembre del 1876, diretto da Nikolai Rubinstein, e probabilmente questa del novembre del 77 fu l'unica esecuzione delle variazioni nella versione originale di Tchaikovsky fino al 1941. Infatti questo lavoro ha una storia interessante. Dopo la prima esecuzione le variazioni vennero revisionate da Fitzenhagen, e infatti Tchaikovsky gli chiese di rivedere la composizione e addirittura permise che questi cambiamenti rimanessero nella partitura, e dunque venne pubblicata così, con questa versione rivista da Fitzenhagen. Addirittura un allievo di Fitzenhagen anni dopo chiese a Tchaikovsky e anche a Fitzenhagen se fosse opportuno ripristinare l'originale di Tchaikovsky, ma entrambi dissero di no, e dunque finché Tchaikovsky fu in vita questa versione rimase così, rivista da Fitzenhagen, finché il violoncellista russo Viktor Kubatsky fece delle ricerche, delle indagini su questa composizione, poi sottopose ai raggi X il manoscritto originale di Tchaikovsky e scoprì varie riscritture e anche delle annotazioni che gli permisero di ricostruire la versione originale di Tchaikovsky, che quindi venne pubblicata per la prima volta dopo queste scoperte. E dunque è un lavoro che si articola in un tema con 8 variazioni, è un lavoro molto difficile per il violoncellista solista perché deve continuamente suonare usando il pollice capotasto. Che cosa significa usare il pollice capotasto? È una tecnica propria del violoncello, ma anche del contrabbasso, che consiste nell'appoggiare il pollice della mano sinistra sopra una corda invece di lasciarlo sotto il manico nella posizione, diciamo, standard, e quindi permette di coprire con la mano sinistra degli intervalli più ampi. Dunque lo ascoltiamo, ascoltiamo le variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra opera 33 di Tchaikovsky, eseguite dall'Orchestra della Toscana diretta da Balázs Kocsár con Alexei Stadler al violoncello solista.

Co per violoncello e orchestra, opera 33 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, eseguite da Alexei Stadler al violoncello solista e insieme alla Ort Orchestra della Toscana, diretti da Balázs Kokszár, in un concerto registrato al Teatro Verdi di Firenze il 28 gennaio 2026, ed è parte del nostro cartellone di questa sera a cura di Giorgio Marino. L'ultimo brano in programma in questo concerto non vede più il violoncello solista, non vede più la partecipazione di Alexei Stadler, ma solamente dell'orchestra della Toscana diretta da Kokszár, ed è la Sinfonia numero 36 in Do maggiore K425, detta Linz, di Wolfgang Amadeus Mozart. È una sinfonia che Mozart compone alla fine del 1783, mentre si trovava a Linz insieme a sua moglie, a Constance, in un viaggio molto lungo, in verità, che la coppia fece di ritorno a Vienna da Salisburgo. Nonostante sia la sinfonia numero 36, è la seconda sinfonia che Mozart scrive una volta lasciato Salisburgo e una volta stabilitosi a Vienna. È un lavoro che in qualche maniera è legato alla vita sentimentale, alla vita matrimoniale di Mozart, perché il 4 agosto del 1782, quindi l'anno precedente alla composizione, Wolfgang Amadeus Mozart sposò Constanze Weber, e questo matrimonio provocò un po' di dispiaceri, un po' di malumori, soprattutto nel padre Leopold, che non amava Constanze, che non vedeva di buon occhio questo matrimonio. E nel luglio del 1783, quindi un anno dopo il matrimonio di Wolfgang con Constance, i due si fecero questo viaggio per andare a Salisburgo, in modo da presentare Constance alla famiglia e anche per cercare di mitigare un po' le tensioni tra lei e Leopold. E dunque si trasferì la coppia dal luglio all'ottobre del 1783. E in verità questi tentativi di migliorare i rapporti tra la moglie e il padre per Mozart furono un mezzo fallimento, e dunque i due si rimisero sulla strada di Vienna, però decisero di fermarsi a Linz e andarono a trovare il conte Joseph Anton Thun, che era stato un mecenate di Mozart. E dunque in questo soggiorno a Linz la coppia rimase per circa 3 settimane, e il conte Joseph Anton Thun invitò Mozart, già che lo aveva lì a Linz, a tenere un concerto pubblico nel teatro di Linz, un concerto che si sarebbe dovuto tenere il 4 di novembre, quindi ecco, non aveva moltissimo tempo Mozart, e soprattutto non aveva con sé nessuno spartito delle sue composizioni, e dunque scrisse una lettera a suo padre, a Leopold, a fine ottobre del 73, spiegando come nacque questa sinfonia numero 36 e appunto come mai la chiamò Linz, proprio in onore della città in cui venne eseguita per la prima volta. Mozart si trovò costretto a scriverla in fretta e furia, e dunque scrisse al padre: martedì 4 novembre darò un concerto qui nel teatro dell'Accademia, e poiché non ho alcuna sinfonia con me, ne sto scrivendo a gran velocità una nuova, che per allora dovrà essere terminata. E dunque questa prima esecuzione avvenne appunto il 4 novembre del 1783 presso la Ballhaus di Linz, diretta dallo stesso Mozart. L'ascoltiamo quindi, la sinfonia numero 36 in Do maggiore K425 Linz, nei suoi 4 movimenti, adagio e allegro spiritoso, poco adagio, minuetto e trio, presto, eseguita dalla Ort Orchestra della Toscana, diretta da Balázs Kokszár.

Wolfgang Amadeus Mozart, sinfonia numero 36 in do maggiore, K425 Linz, nei suoi quattro movimenti adagio e allegro spiritoso, poco adagio, minuetto e trio e presto. Abbiamo sentito questa sinfonia eseguita dall'Ort, orchestra della Toscana, diretta da Balázs Kocsár. Ringrazio Lia per avermi detto la pronuncia corretta di questo cognome, ed era un concerto registrato il 28 gennaio del 2026 al Teatro Verdi di Firenze, parte del nostro cartellone a cura di Giorgio Marino. Domani invece saremo in diretta con il Teatro alla Scala, intorno alle 20 ascolteremo il concerto della Filarmonica della Scala diretta da Myung Woon Chung con Francesco Manara al violino e Massimo Polidori al violoncello, che eseguiranno il triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello di Beethoven, con Chung al pianoforte e alla direzione, e nella seconda parte la quarta sinfonia di Johannes Brahms. Siamo in chiusura. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Andrea Perrone e Luca De Ioris, in regia Giovanna Natalini, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani e do la linea a Battiti.

Il titolo di questo brano è Arcimagheggio, lo firma Omar Sheikh, già ci indirizza verso quello che è l'immaginario in cui questo artista vuole portare chi ascolta. Noi approfittiamo di questa forza trascinatrice per accogliere anche voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3, ben ritrovati e ben ritrovate a un'altra puntata di Battiti da Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo, Antonia Tessitore, Simone Sottili e Chiara Colli. Si intitola The Garden ed è una cassetta uscita per Maple Death Record il 13 maggio scorso, che contiene 6 tracce composte e realizzate da quest'artista multidisciplinare che si muove tra musica e arti visive e che costruisce un ambiente sonoro pastoso e bucolico in cui l'incoscienza ha più le parvenze di un sogno ipnotico che di una trance, per cui effettivamente c'è permesso un abbandono rilassato, accostato anche alla certezza di trovarsi in un luogo protetto, appunto un giardino, che sembra veramente comparire e disegnarsi davanti a noi. Gli elementi rituali vengono suggeriti, non imposti, per cui si crea comunque uno spazio di interpretazione libera e spontanea dei suoni che fanno da sfondo alle melodie, che invece rassicurano e segnano un po' un percorso, dando la sensazione di non poterci smarrire. Omar Sheikh è anche membro del collettivo bolognese Titiville, collabora con diversi progetti indipendenti e autoprodotti. E, mentre qui appunto è in veste di compositore e musicista solista. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare invece è contenuto in Minui, secondo album del trio Night Beauty, formato da Candice Hoyes, Mimi Jones e Val Janty, un progetto collettivo, quindi in cui nessuna delle artiste coinvolte ha una posizione di superiorità sulle altre, e in cui questa visione creativa orizzontale sostiene anche i presupposti artistici alla base dei processi creativi di questo trio. Night Beauty si fonda sull'idea di guardare al futuro con la speranza di creare empatia e cura reciproca, di costruire un'idea di casa che sia comunitaria, attenta e in movimento, e questo in risposta anche alle condizioni in cui versano persone migranti e appartenenti a minoranze, in particolare donne. Un progetto che quindi è musicale e artistico, ma anche molto politico. Ascoltiamo da Minui, uscito per Intact Records, la traccia che chiude l'album e che vede la partecipazione anche di Nicole Mitchell.

Warm Fire da Minuit, una registrazione avvenuta al Nublu di New York con Night Beauty, ovvero Candice Hoyes, Mimi Jones e Val Gentil, qua insieme a Nicole Mitchell, un trio che diventa un quartetto, quindi, mentre nel prossimo album troviamo un ensemble di 9 elementi, il norvegese Vestenorks Jazz Ensemble, che nel 2023 ha chiesto a Marianne Valentin, cantante, percussionista e compositrice svedese, di collaborare. Il titolo del disco che l'ensemble e la cantante hanno registrato insieme è Spring Flood. Tutti i testi sono composti da Marianne Valentin, ispirati da quanto da lei vissuto poche settimane prima della registrazione, durante un momento in cui in un certo senso ha proprio sperimentato, visto un risveglio primaverile della natura, dell'ambiente da cui era circondata in quel momento. Il disco è una dedica chiara alla primavera, come indicato dal titolo, e più in generale al movimento. E il brano che ascoltiamo stanotte è quello con cui il disco inizia, si intitola Blanket Dance e presenta tutti gli elementi che ritroveremo poi nell'intero album: la voce tra canto e declamazione poetica, quasi spoken word, l'improvvisazione e in generale l'esistenza di queste due identità, delle due componenti del progetto, Marianne Valentin e l'ensemble, che pur rimanendo visibili come appunto entità con una identità artistica propria, partecipano al percorso l'uno dell'altro e danno vita a un brano che parla per entrambi.

0: Mentre andiamo adesso a scegliere un pezzo da So and So, terreno completamente diverso, quello dell'hip hop sperimentale di Nappy Nina e Swervy, una coppia che collabora già da tempo e che sempre di più sembra voler andare a fondo in questa liaison per esplorare tutte le possibilità che ha come duo artistico. Tra queste sicuramente c'è la voglia di stare in una scena che non è così definita musicalmente, nonostante l'elemento dell'hip hop, del rap, insomma qualcosa che solitamente rivendica abbastanza chiaramente un'appartenenza, che invece qui è solo un pezzo di ciò che definisce il lavoro di quest'artista.
1: Yeah.

Nata ad Oakland ma stabile a Brooklyn già da diversi anni, figlia di un conduttore radiofonico, Greg Bridge, e nipote del batterista Oliver Johnson, Neppinina in questo suo ultimo disco racconta e lascia intravedere un po' più della sua storia personale, comprendendo versi che alludono proprio anche ai lati meno romantici del suo vissuto familiare, compreso quelli vicini a questi artisti. In questo brano che abbiamo ascoltato, Don't Trip collabora con un altro rapper di Brooklyn, Masai, che già abbiamo incontrato in altre collaborazioni nei dischi precedenti di Neppinina, mentre nella prossima traccia, che chiude So and So, è accompagnata da Star D Boss.

sono tornati nella notte di battiti ritmi afrobeat e non solo, proposti dagli Afro Dream, la band nata a Torino grazie all'incontro tra il percussionista e vocalist senegalese Abou Samb e il chitarrista e bassista di Torino Luca Vergano. Il brano che abbiamo ascoltato, Afro Trip, fa parte del loro disco Gis Gis, e la musica degli Afro Dream ci porta ora a segnalarvi l'Afrique Festival, che si svolge a Verona dal 12 al 14 giugno. È la terza edizione di questa rassegna organizzata da Nigrizia, la storica rivista dei missionari comboniani dedicata all'Africa, all'attualità africana e agli africani nel mondo. E Afrique Festival propone proprio un'immersione di riflessioni, attualità, suoni e sapori dal continente africano. Sono 3 giorni di incontri, talk, concerti e cibo. Di giorno le conferenze nella sala eventi del Museo Africano, alla sera i concerti nel parco, dove si potrà anche trovare il cibo di vari paesi africani. Tantissimi gli appuntamenti tra suono e parola, per cui vi rimando al sito nigrizia.it/afriche per scoprire tutti i dettagli. Io vi segnalo qua e là, ad esempio, il pre-festival di giovedì 11 giugno con Belli Balli Ribelli, come surclassare John Travolta in meno di 2 ore, cioè il workshop di danza tenuto da Roberto Castello e Giselda Ranieri, che troverà poi sbocco nella serata di venerdì 12 con Aldes Chama, una festa in cui musicisti e danzatrici suonano, cantano e danzano coinvolgendo il pubblico. Nutriti anche gli incontri dei pomeriggi con tanti nomi interessanti come l'antropologo Marco Aime, la giornalista Leila Belagi Mohamed, il produttore Ian Brennan e Marcello Lorrai, e poi spazio anche alle arti visive con le illustrazioni di Kupa, artista della piattaforma sudanese Cartoon Mag, e per la musica anche il DJ set di Casala, il live di Epoch, il Tanzania Acrobatic Experience, i concerti del progetto sonoro Couscous a colazione dei Cora Beat di Artquake, e appunto la chiusura domenica 14 affidata agli Afro Dream. Cercate dunque online il programma completo di Afrique Festival 2026, la terza edizione che si svolge a Verona dal 12 al 14 giugno.

Dopo la rassegna veronese dedicata al continente africano e organizzata da Nigrizia, ne approfittiamo per segnalarvi anche l'Handmade Festival. E allora dal Veneto ci spostiamo a Guastalla, nella Bassa Reggiana, dove il 13 e il 14 giugno andrà in scena la 16ª edizione di Handmade Festival, due giorni con un programma fittissimo di live e DJ set. Ci sono tre palchi e scorrendo qua e là il programma, vediamo la giornata di sabato 13 che inizierà alle 3 del pomeriggio sino a mezzanotte, e troviamo tra gli altri Fine Before You Came, Crano, Onda Keiki e Demma Grace. Allora, prima di scoprire altri artisti, fermiamoci sulla cantautrice e compositrice italo-americana Emma Grace. Lei canta e suona diverse cose: violino, strumenti acustici ed elettronici, usa field recordings e ambientazioni orchestrali. Ascoltiamola subito dal disco Cravings of Pegasus. Questa è For the Shore.

Emma Grace for the Shore, una delle artiste protagoniste del nuovo Handmade Festival di Guastalla. Stavamo scorrendo il densissimo programma, ad esempio la domenica si inizia già alle 12 per arrivare sino a mezzanotte, tra gli altri live di Zoo, Mai Mai Mai, Orchestra Tu Puissant, Marcel Duchamp, Alpha Made e davvero tantissimi altri ospiti, per cui anche per questa rassegna vi invito a cercare in rete i dettagli handmadefestival.it. Due giornate tra sabato 13 e domenica 14 giugno in località Tagliata a Guastalla, siamo in provincia di Reggio Emilia. La domenica tra gli altri suonerà anche il sassofonista e poeta britannico Alabaster De Plume. Allora ascoltiamolo subito con A Pepper Man e il suo disco A Blade, Because a Blade is All.

E come ogni grande forma di culto che si rispetti, anche Birds of Canada in tutto il loro percorso a partire dagli anni 90 non hanno mai spiegato troppo della loro musica, della loro visione, del fitto orizzonte concettuale, di quella ontology, di quell'elettronica analogica con profonde connessioni con il passato della musica inglese, eppure così proiettata verso il futuro, che sarebbe diventata un genere molto importante nel Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni 90 e di cui i Birds of Canada sono stati letteralmente dei profeti. C'è un certo ermetismo e quindi non fa eccezione neanche il ritorno del duo scozzese intitolato Inferno, uno dei dischi di cui si sta parlando di più in queste settimane, quinto album per i fratelli Mike e Marcus Sandison, album arrivato a 13 anni dal precedente Tomorrow's Harvest e uscito a fine maggio sempre per Warp, che è stata l'etichetta che ha pubblicato tutti i loro lavori fin dall'inizio, fin dalla metà degli anni 90. Musicalmente il labirinto di Inferno ci riporta in quella dimensione allo stesso tempo straniante ma anche accogliente e familiare, fatta di library music, quindi di musica per sonorizzazioni, campionamenti, con anche qualche punta cosmica, con accenni carpenteriani. Come sempre però, e come ci insegnano i Birds of Canada, il diavolo sta nei dettagli, quindi i segnali, gli indizi del modo in cui interpretare questo nuovo capitolo della saga dei Birds of Canada sono non soltanto nell'ascolto complessivo ma in alcuni aspetti che sono stati legati alla comunicazione del disco, alcuni elementi specifici in vari brani. La cifra principale di Inferno è questa sorta di misticismo, questa sorta di profezia tra decadenza post-apocalittica e rinascita. C'è una parte molto scura iniziale dove ritroviamo anche campionamenti di canti Hare Krishna e poi piano piano andando avanti sembra andare verso una sorta di rinascita, anche addirittura con riferimenti al Vangelo secondo Giovanni, come nel brano che abbiamo appena ascoltato intitolato The World Becomes Flesh. Una stratificazione quindi di segnali, di rivelazioni, di elementi anche contrastanti tra loro. L'album del resto è molto lungo, ha un respiro musicale molto ampio dove la sensazione è proprio quella di passare da spazi più sospesi, più liminali, ad aperture invece più grandiose, da atmosfere vintage e nostalgiche a appunto questi futuri distopici, con una parte come dicevamo iniziale più infernale, una seconda invece più meditativa e ascetica, e quella tantissimi riferimenti alle religioni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era appunto The World Becomes Flesh da Inferno dei Birds of Canada. Questa notte a Batti TV ne proponiamo un altro intitolato Blood in the Labyrinth, dove fa la sua apparizione anche un sitar.

E dalla dimensione tra inferno e ascesi del ritorno dei Birds of Canada siamo scivolati, in questo caso letteralmente, visto il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in un altro album dove convivono altrettanti contrasti, un album il cui titolo è sostanzialmente un riferimento al paradosso. Si intitola infatti Paradescence, il nuovo lavoro in studio pubblicato dall'etichetta newyorkese Revenge dei Visible Cloaks, un titolo Paradescence che allude alla qualità di far convivere desideri in contraddizione tra loro. Slippage invece è il brano che abbiamo appena ascoltato e quella dei Visible Cloaks, che sarebbe il duo composto da Spencer Doran e Ryan Carlyle, è una tavolozza sonora molto ricca, in cui ritroviamo glitch, suoni che vengono allungati, sfumati, spostati, echi di campane, suoni che ricordano la musica per i videogiochi, pianoforti in alcuni casi un po' spettrali, in altri casi ronzanti. Anche qui la sensazione è di muoversi tra estremi opposti. Siamo in una dimensione che a volte è onirica, surreale, illusoria, ma poi con interventi, quella che ricordano addirittura la musica concreta. E del resto l'orizzonte di influenze dei Visible Cloaks va da Ryuichi Sakamoto a John Cage, passando per Brian Eno fino a, diciamo, sperimentatori più legati al periodo contemporaneo come Oniotrix Point Never o James Ferraro. Ascoltiamo un altro brano da questo terzo lavoro in studio dei Visible Cloaks, che sono di Portland, un brano che ha condiviso con Yoshio Ojima e Satsuki Shibano, duo giapponese che aveva già condiviso con i Visible Cloaks uno dei capitoli della serie Freakways pubblicata sempre da Revenge. Il pezzo che ascoltiamo da Paradescence è Shapes.

E siamo tornati in casa a Warp dall'ambient siderale e ad alta definizione dei Visible Cloaks che abbiamo ascoltato con il brano Shapes dall'album Paradescence, il terzo del duo di Portland. Abbiamo ascoltato senza interruzioni poi un altro brano, un altro ritorno, quello dei Seafill, anche loro legati all'etichetta Warp come i Boards of Canada, anche loro formazione attiva fin dagli anni 90 e espressione di un movimento che in questo caso univa l'elettronica con il post rock più sperimentale, anche con incursioni nel dub. Il nuovo album dei Seafill si intitola Soul.Earth e pur virando più sensibilmente verso una ritmicità e una profondità, diciamo, dub, ha dentro tutte le tonalità, i suoni, i segni particolari in termini di atmosfere, di increspature ambient che hanno reso assolutamente inconfondibili i Seafill a partire dal loro esordio indimenticabile intitolato Kike. Un album, questo ritorno dei Seafill, che dice già molto a partire dalla copertina con questo occhio turchese incastonato nel buio, un occhio che sembra fissarci. Siamo anche qui in un territorio che oscilla tra umori molto morbidi e accoglienti a paesaggi invece più inquietanti. Nella musica dei Seafill la melodia trova un equilibrio perfetto con un certo astrattismo, con una certa vocazione alla sperimentazione. Il

John Yates, questo nuovo amico blasonato, non spiccava per grandi qualità, al di là delle frequentazioni mondane e della vita lussuosa, e per essere il figlio minore di un lord, dotato per questo di una discreta indipendenza. E Sir Thomas probabilmente avrebbe ritenuto tutt'altro che desiderabile la sua introduzione a Mansfield. La conoscenza tra lui e Mr. Bertram aveva avuto inizio a Weymouth, dove avevano trascorso 10 giorni insieme frequentando lo stesso ambiente, e l'amicizia, se amicizia poteva chiamarsi, era stata confermata e perfezionata dall'invito rivolto a Mr. Yates di passare per Mansfield ogni volta che gli fosse stato possibile e dalla sua promessa di farlo. E si presentò alquanto prima del previsto, a causa dell'improvvisa conclusione anticipata di un grande raduno organizzato per divertimento nella casa di un altro amico, dove lui si era recato lasciando Weymouth. Arrivò a Mansfield sulle ali della delusione e con la testa occupata da pensieri teatrali, perché la riunione annullata doveva essere un ricevimento con recita e la rappresentazione, in cui lui aveva una parte, sarebbe andata in scena di lì a 2 giorni se la scomparsa improvvisa di una parente stretta della famiglia non avesse fatto naufragare il programma e disperso gli interpreti. Essere arrivato così vicino alla felicità, alla fama, al lungo articolo di elogio sulle attività teatrali private di Ecclesford, dimora del nobiluomo Lord Ravenshaw in Cornovaglia, articolo che avrebbe ovviamente immortalato l'intera iniziativa facendola ricordare per almeno un anno. Ed essendo arrivato così vicino a tutto questo, perdere ogni cosa, aveva rappresentato per lui una ferita dolorosissima. Mr. Yates non riusciva a parlare d'altro. Ecclesford è il suo teatro, con le scenografie e i costumi, le prove e le facezie. Era il suo inesorabile argomento e vantarsi del passato la sua unica consolazione. Per sua fortuna, la passione per il teatro è così diffusa, il desiderio di recitare così forte tra i giovani che difficilmente quanto raccontava poteva esaurire l'interesse dei suoi ascoltatori. Dalla iniziale assegnazione dei ruoli fino all'epilogo, tutto era appassionante ed erano ben pochi quelli che non avrebbero ambito a essere parte interessata o che avrebbero esitato a mettere alla prova le proprie capacità.

La commedia era Giuramenti di innamorati e a Mr. Yates era stato assegnato il ruolo del conte Castle. «Una parte secondaria», spiegava, «e per nulla di mio gusto, e tale che di sicuro non l'accetterei nuovamente, ma ero deciso a non creare ostacoli. Prima che io arrivassi a Ecclesford, Lord Ravenshaw e il Duca si erano assicurati gli unici due personaggi che valesse la pena di interpretare, e sebbene Lord Ravenshaw mi avesse proposto di cedermi la sua parte, mi è stato impossibile accettare, lo capite bene. Mi spiaceva che avesse sopravvalutato a tal punto le sue capacità, perché non era minimamente all'altezza del barone. Un piccolo ometto con una voce flebile, sempre arrocchita dopo i primi 10 minuti. La cosa avrebbe danneggiato seriamente il lavoro, ma io ero ben deciso a non creare difficoltà. Sir Harry riteneva che il duca non fosse all'altezza di Frederick, ma questo perché quella parte l'avrebbe voluta per sé, mentre in realtà tra i due era nelle mani migliori. Mi ha sorpreso vedere Sir Harry così rigido. Per fortuna la forza della commedia non dipendeva da lui. La nostra Agatha era inimitabile e il duca era apprezzatissimo da molti. E nel complesso il tutto sarebbe andato in porto magnificamente. Non vale la pena stare a recriminare adesso, ma certo la povera vecchia vedova non avrebbe potuto trovare un momento meno opportuno per andarsene. E viene spontaneo pensare che la notizia si sarebbe potuta tenere riservata almeno per i 3 giorni che servivano a noi. Niente di più che 3 giorni. E trattandosi solo di una nonna e di una cosa che accadeva a 200 miglia di distanza, io penso che non avrebbe fatto grandi danni. Ed era stato anche suggerito, a quanto ne so. Ma Lord Ravenshaw, che a mio parere è uno degli uomini più corretti d'Inghilterra, non ha voluto saperne. «Beh, può darsi che questo contrattempo abbia fatto comodo a lui», disse Mr. Bertram. «E magari, detto tra amici, cominciava a tremare al pensiero della sorte che sarebbe toccata alla propria reputazione e ai propri polmoni, interpretando il barone, e non gli spiaceva ritirarsi. E per indennizzare voi, Yates, penso che dovremmo mettere in piedi un piccolo teatro a Mansfield e chiedervi di essere il nostro direttore». Quest'idea, nata sul momento, non passò tuttavia con il momento, perché l'interesse per la recitazione era stato risvegliato e in nessuno con maggiore intensità che in lui stesso, che ora era il padrone di casa e disponendo di così tanto tempo libero da vedere pressoché ogni novità come un fatto certamente positivo, in aggiunta possedeva proprio quel livello di vivacità e di senso del comico adatti a una novità come l'organizzazione di una recita. L'idea tornò a essere formulata più e più volte. Oh, poter disporre della sala del teatro e delle scene di Ecclesford per fare un tentativo! Le sorelle facevano entrambe eco a quel desiderio e Henry Crawford, per il quale nel tumulto delle sue gratificazioni quello era ancora un piacere mai provato, era entusiasta dell'idea.

Credo proprio, disse, di sentirmi così folle in questo momento da aver voglia di cimentarmi in qualsiasi personaggio mai creato, da Shylock o Riccardo III giù fino al canoro protagonista di una farsa in giubba scarlatta e tricorno. Sento di poter interpretare chiunque o qualsiasi cosa, di poter sbraitare, strepitare, assaltare e passare a fil di spada chiunque in qualsiasi tragedia o commedia in lingua inglese. Dobbiamo fare qualcosa, fosse pure solo la metà di uno spettacolo, un atto, una scena. Che cosa ce lo impedisce? Non quelle espressioni, è chiaro, guardando le signorine Bertram. E quanto a un teatro? Cosa significa mai un teatro? Noi dobbiamo solo divertirci. Una qualsiasi sala di questa casa sarà sufficiente. «Ci vorrà un sipario», disse Tom Bertram. «Qualche metro di tessuto verde per il sipario e forse non servirà altro». «Certo!» esclamò Mr. Yates. «Con solo un paio di quinte mobili, qualche porta finta e tre o quattro fondali da calare. Per un progetto come questo non sarebbe necessario nient'altro. Semplicemente per divertirci tra noi, non avremmo bisogno di niente di più». «Io penso che dovremmo accontentarci di meno», disse Maria. «Non ci sarebbe il tempo e sorgerebbero altre difficoltà. Piuttosto dovremmo adottare il criterio di Mr. Crawford e fissare come obiettivo l'esecuzione, non il teatro. Tante parti dei nostri migliori lavori teatrali non dipendono dall'allestimento». «No, no», disse Edmund, che cominciava a provare un certo allarme per quello che sentiva. «Non facciamo le cose a metà, eh? Se dobbiamo recitare, facciamolo in un teatro vero, con tanto di platea, palchi e galleria. Mettiamo in scena un lavoro intero, dall'inizio alla fine, e che sia un'opera tedesca, una qualsiasi, con delle trovate ingegnose e danze figurate, eh? E una cornamusa e canti tra un atto e l'altro. Se non facciamo meglio di Ecclesford, non facciamo niente». «No, andiamo, Edmund, non fare l'antipatico», disse Giulia. «Nessuno ama il teatro più di te. Nessuno si è spinto più lontano di te per vedere uno spettacolo». «Certo, per vedere una vera recita, una buona, solida recita. Ma difficilmente mi sposterei da una stanza all'altra per guardare i goffi tentativi di chi non ha avuto la minima preparazione in questo campo». Una compagnia di gentiluomini e gentildonne costretti a sforzarsi per superare tutti gli ostacoli posti loro dall'educazione e dal contegno. Dopo una breve pausa, però, l'argomento fu ripreso e discusso con immutato fervore, la vocazione di ciascuno venendo rafforzata dalla discussione e dalla esposizione alla vocazione degli altri. E benché non si arrivasse a stabilire nulla di definitivo, tranne il fatto che Tom Bertram avrebbe preferito una commedia e le sue sorelle Henry Crawford una tragedia, e che niente al mondo sarebbe stato più facile che trovare un testo che accontentasse loro tutti, la risoluzione di mettere in scena qualcosa sembrava così ferma da creare in Edmund un notevole disagio. Era decisissimo a impedirlo, se solo fosse stato possibile. Anche se la madre, che aveva ascoltato pure lei i loro discorsi a tavola, non mostrava alcun segno di disapprovazione. La sera stessa gli si presentò l'opportunità di mettere alla prova le proprie forze. Maria, Giulia, Henry Crawford e Mr. Yates erano nella sala da biliardo. Tom, andato via di lì ed entrato nel salotto dove Edmund era in piedi davanti al camino con aria assorta, mentre Lady Bertram era sul sofà a una certa distanza e Fanny accanto a lei era impegnata a portarle avanti il lavoro, con queste parole esordì facendo il suo ingresso. «Di tavoli da biliardo orribili e sgangherati come il nostro, ve l'assicuro, non se ne trovano sulla faccia della terra. Non lo sopporto più e posso dirvi che niente potrà mai più indurmi a usarlo. Qualcosa di buono, però, l'ho appena verificato».
È la stanza più adatta da trasformare in teatro, proprio della forma e della lunghezza giuste. E le porte in fondo si possono mettere in comunicazione tra loro in 5 minuti, semplicemente spostando la libreria nella stanza di mio padre. E la stanza di mio padre sarà perfetta per i camerini. Sembra che sia stata messa di proposito accanto alla sala da biliardo. Non dirai sul serio, Tom. Non intenderai davvero organizzare la recita qui in casa, disse Edmund sottovoce mentre il fratello si avvicinava al fuoco. Sul serio? Non sono mai stato così serio, te l'assicuro. Cosa c'è di tanto sorprendente? Penso che sarebbe una pessima idea. In linea generale, le attività teatrali private suscitano delle obiezioni, ma per quanto riguarda la nostra situazione, devo pensare che sarebbe del tutto dissennato e peggio che dissennato tentare una cosa del genere. Mostrerebbe una grande mancanza di riguardo per mio padre, assente com'è, e per certi versi in continuo pericolo. E sarebbe imprudente, penso, per quanto riguarda Maria, la cui situazione è molto delicata, anzi tutto considerato estremamente delicata. Tu prendi tutto troppo sul serio, come se avessimo l'intenzione di dare 3 recite alla settimana fino al ritorno di mio padre e invitare tutta la contea. Noi non abbiamo in mente niente di più che un piccolo intrattenimento tra noi, tanto per fare qualcosa di diverso, per esercitare le nostre capacità in qualcosa di nuovo. Non vogliamo né pubblico né pubblicità. Si potrà contare, immagino, sulla nostra capacità di scegliere un lavoro assolutamente ineccepibile. E non riesco a vedere il motivo per cui conversare nell'elegante lingua scritta da qualche rispettabile autore dovrebbe rappresentare per noi un rischio e un pericolo maggiori che acciancare a parole nostre. Io non ho timori e non ho scrupoli. E quanto a mio padre, considero la sua assenza una motivazione, altro che un impedimento. L'attesa del suo ritorno sicuramente sta dando momenti di grande ansia a mia madre. E se noi possiamo essere lo strumento che allevia quell'ansia e le solleva lo spirito per le prossime settimane, io devo pensare che il nostro tempo viene molto ben speso. E sono sicuro che lo penserà anche lui. Per lei è un periodo di grande ansia. Mentre diceva queste parole, tutti e due guardarono la madre. Lady Bertram, sprofondata in un angolo del divano, l'immagine della salute, della prosperità, dell'agio e della tranquillità, stava cedendo a una dolce sonnolenza mentre Fanny superava i pochi punti difficili del lavoro che stava facendo per lei. Edmund sorrise e scosse la testa. «Per Giove, mi è andata male!» esclamò Tom, lasciandosi cadere in una poltrona e ridendo di cuore. «Certo è, mia cara madre, che la vostra ansia... Sono stato sfortunato!» «Cosa succede?» chiese sua signoria nel tono pesante di chi è ancora mezzo addormentato. «Non stavo mica dormendo!» «Oddio, no, signora! Nessuno sospetta di voi!» «Beh, Edmund...» continuò riprendendo l'argomento, l'atteggiamento e il tono di voce precedenti appena Lady Bertram tornò ad appisolarsi. «Su questo però insisto senz'altro, che non faremo torto a nessuno. Non sono d'accordo. Sono convinto che mio padre disapproverebbe totalmente. E io sono convinto del contrario. Nessuno più di mio padre è favorevole all'esercizio del talento nei giovani, né più di lui lo promuove. E per tutto ciò che riguarda recitazione, teatro, declamazione, io penso che abbia sempre avuto un gusto molto deciso. Posso dire che tutto ciò l'ha incoraggiato in noi fin da piccoli. Quante volte abbiamo pianto sul corpo senza vita di Giulio Cesare? Quante volte ci siamo chiesti se essere o non essere? Proprio in questa stanza, per il suo divertimento. E ricordo bene una vacanza di Natale in cui ogni giorno, la sera, recitavo «Il mio nome era Norval». Era una cosa completamente diversa. Non puoi non vedere tu stesso la differenza. Mio padre ci teneva che noi da scolaretti parlassimo bene, ma non avrebbe mai desiderato che le figlie cresciute facessero le teatranti. Il suo è un rigido senso del decoro. Questo lo so, ribatté Tom infastidito. Conosco quanto te, mio padre.
e starò attento a che le figlie non facciano niente che possa angustiarlo. Tu occupati delle tue preoccupazioni personali, Edmund, e io baderò al resto della famiglia. Se sei deciso a organizzare la recita, insistette Edmund, voglio sperare che tu lo faccia in modo molto limitato e discreto. E ritengo che non sia il caso di montare un vero e proprio teatro. Significherebbe prendersi delle libertà ingiustificabili con la casa di mio padre in sua assenza. Per questo genere di cose mi riterrò responsabile io, disse Tom in tono deciso. La sua casa non verrà danneggiata. Al bene della sua casa ci tengo non meno di te. E quanto alle modifiche che stavo proponendo adesso, come spostare una libreria o tenere aperta una porta, o anche usare la sala da biliardo per la durata di una settimana senza giocarvi a biliardo, potresti allo stesso modo supporre che obietterebbe al fatto che adesso ci intratteniamo più a lungo in questa stanza e meno nella stanza della colazione, più a lungo comunque di prima che lui partisse. Oppure che il pianoforte di mia sorella è stato spostato da un lato all'altro della stanza. Tutte sciocchezze. L'innovazione, se non sbagliata come innovazione, sarà sbagliata come spesa. Oh sì, la spesa di un'impresa simile sarebbe colossale. Potrebbe venire a costare la bellezza di 20 sterline. Una specie di sala del teatro dobbiamo sicuramente averla, ma sarà del tipo più semplice, un sipario verde e un po' di lavoro di falegnameria, questo è tutto. E visto che il lavoro di falegnameria può essere fatto interamente in casa da Christopher Jackson, è assurdo parlare di spese. E se ci rivolgiamo a Jackson, per Sir Thomas la cosa andrà benissimo. Non pensare che in questa casa nessuno tranne te sia in grado di vedere o di giudicare. Tu non recitare se non ti va di farlo, ma non pretendere di governare tutti gli altri. «Recitare io», disse Edmund. «Questa è un'idea che respingo nettamente». Tom uscì dalla stanza mentre lui faceva quella dichiarazione, quindi Edmund si mise seduto ad attizzare il fuoco con un'aria assorta e contrariata.

0: Fanny, che aveva sentito tutto, sostenendo tra sé Edmund in ogni punto della discussione, adesso, ansiosa di offrirgli un po' di conforto, trovò il coraggio di dire: «Forse non riusciranno a trovare un testo adatto a loro. I gusti di tuo fratello si direbbero molto diversi da quelli delle tue sorelle». «Non posso sperarci, Fanny. Se insistono nel progetto, finiranno per trovare qualcosa. Parlerò con le mie sorelle nel tentativo di dissuaderle, ma più di questo non posso fare».
1: «Direi che la zia Norris sarebbe dalla tua parte».
0: «Penso di sì, ma l'influenza che ha su Tom o sulle mie sorelle non è tale da poter essere di qualche utilità. E se non riesco a convincerle, io lascerò che le cose vadano per la loro strada senza mettere lei di mezzo. I dissensi familiari sono il peggiore dei mali e sarà meglio fare di tutto per non litigare».
2: Le sorelle, con cui ebbe l'occasione di parlare l'indomani mattina, si mostrarono altrettanto insofferenti di Tom verso i suoi consigli, altrettanto irremovibili davanti alle sue obiezioni, altrettanto determinate nel sostenere la causa del piacere. La loro madre non era contraria al progetto e loro non avevano il minimo timore della disapprovazione del padre. Non poteva esserci niente di male in qualcosa che già si faceva in tante famiglie rispettabili e da così tante donne di elevato livello. E doveva essere uno scrupolo fuori di senno quello che faceva vedere qualcosa di riprovevole in un'idea come la loro, dove comparivano solo fratelli e sorelle e cari amici, e di cui non si sarebbe mai saputo nulla al di fuori della loro cerchia. Giulia, in effetti, sembrava portata a riconoscere che la situazione di Maria richiedesse una particolare cautela e delicatezza, ma questo non poteva estendersi a lei. Lei era libera. E Maria, evidentemente, considerava il suo fidanzamento solo come qualcosa che la elevava pienamente al di sopra delle restrizioni e rendeva a lei meno necessario che a Giulia consultare padre o madre. Edmund aveva poche speranze, ma continuava a insistere sull'argomento quando Henry Crawford entrò nella stanza appena arrivato dalla canonica, esclamando: «Non soffriremo di mancanza di aiuti per il nostro teatro, Miss Bertram, né di carenza di sostituti. Mia sorella mi chiede di porgere i suoi saluti e auspica di essere ammessa nella compagnia e sarà felice di assumere qualsiasi ruolo di vecchia nutrice o trepida confidente che voi non gradiste di interpretare». Maria lanciò a Edmund uno sguardo che significava: «E adesso cosa dici? Ti sembra possibile che sbagliamo se Mary Crawford la pensa come noi?» E Edmund dovette tacere, costretto a riconoscere che la recitazione poteva esercitare il suo fascino anche su una mente geniale e, seguendo le ingegnose vie dell'amore, si soffermò più che su ogni altra cosa sul compiacente, premuroso significato del messaggio. Il progetto procedeva. Ogni opposizione era vana. E quanto a Mrs. Norris, Edmund si era ingannato supponendo che avrebbe sollevato obiezioni. La signora non diede voce ad alcuna critica che non venisse smontata in 5 minuti dal nipote e la nipote maggiori, che su di lei avevano un potere assoluto. E dato che l'intero piano avrebbe comportato esborsi minimi per gli altri e nessuno per lei, e poiché già pregustava tutti i piaceri legati al fermento, al trambusto e all'importanza, e ne traeva l'immediato vantaggio di immaginarsi costretta a lasciare la propria casa dove aveva vissuto per un mese a sue spese e a prendere alloggio nella loro perché ogni ora potesse essere dedicata al loro servizio, era in realtà eccezionalmente felice del progetto.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Michele Mascetti. Sonata prima, in La maggiore, a violino solo e basso, opera nona. Larghetto, allegro. Sarabanda, largo. Allegro moderato. Quartetto Vanvitelli. Gianandrea Guerra, violino. Nicola Brovelli, violoncello. Mauro Pinciaroli, arciliuto. Luigi Accardo, clavicembalo.